Va bene pure se alla fine non ti va mai bene. Oh, oh, oh, oh, disastro. Va bene pure se mi cerchi dentro qualcun altro. Urca, mi sa che questa volta ho fatto un puttanaio. Sarà, sarà che mi diverto quando sbaglio. Oggi, oggi mi sa che me ne resto a casa. Almeno mi ri, sì, mi risparmio un'altra figuraccia. Ma cosa serve il vino se poi mi perdo in un bicchiere d'acqua?

0: va bene. Va bene pure se va bene, solo se a te va bene. Oh, disastro. Va bene pure se mi trovi dentro qualcun altro.
1: Radio Ascoli Night.

0: Radio Ascoli.
1: Ho sei cose nella mente, ma tu non ci sei. Mi dispiace.

0: Cosa ti viene in mente quando guardi il mare in cerca di conforto? Forse solo un po' di confusione, una sensazione che non sai cos'è.
1: Questa è Radio Ascoli.

se è solo un sogno, forse dura un attimo, solo una notte ancora.

perché che uccidevano la felicità. Puoi dimenticare tutto il tempo che è passato già, non esiste più. Non andare via, non andare via.

0: andar via.
1: Questa è Radio Ascoli.

tra fiducia e illudersi. È una porta aperta e una che non sa chiudersi.

0: Il giovedì a Radio Ascoli non è mai banale.
1: Soprattutto quando arrivano loro. Ospiti veri, voci che contano.
0: Al circolo del giovedì ogni volta si cambia prospettiva.
1: Un tema diverso e zero noia.
0: Attualità, cultura, storie del territorio per 60 minuti di scoperte.
1: Il circolo del giovedì. Temi al centro dell'arena con Alberto, Armando e Tonino.
0: Su Radio Ascoli ogni giovedì alle 18:45.

0: ogni martedì alle 18.45 su Radio Ascoli, Zona Mista. Il calcio piceno a tutto campo, con ospiti e commenti. Zona Mista, il calcio come non lo hai mai sentito.
1: L'acqua è la prima infrastruttura di un territorio. Ogni giorno CIP garantisce qualità, controlli costanti e sicurezza lungo tutta la rete. Investiamo nell'innovazione delle infrastrutture, nella digitalizzazione dei sistemi, nel monitoraggio continuo delle acque. Tecnologia, competenza e presenza sul territorio. Così costruiamo un servizio affidabile oggi e per il futuro. CIP SPA. Acqua di qualità, reti intelligenti, impegno concreto per la nostra comunità. Numero verde da rete fissa 800 216 172. Da mobile 0736 272 800. Oppure consulta sito www.cip.it.

0: Cosa ti viene in mente quando guardi il mare in cerca di conforto? Forse solo un po' di confusione, una sensazione che non sai cos'è.
1: Radio Ascoli.
2: Ho bisogno adesso di un sogno, in questa strada in cui mi ricordo. Ora è buio ed è vuoto intorno, e alla fine

0: In Blu 2000 News.
1: Buongiorno da Chiara Placenti, al microfono Davide Dede in regia. Seconda giornata al vertice del G7 a Vienna in Francia. Ieri l'arrivo di Trump, il giorno dopo l'annuncio dell'accordo con l'Iran che chiude 106 giorni di guerra e promette: ora ci concentreremo sull'Ucraina. Con Macron poi parla di Hormuz, che sarà completamente aperto venerdì, dice ancora, e non c'è bisogno di molto aiuto, ha detto il presidente americano. Ma l'omologo francese ha confermato il piano di Parigi con Gran Bretagna, Italia e Paesi Bassi per una missione navale europea. In corso colloqui preparatori Stati Uniti-Iran a Doha prima della firma ufficiale prevista per venerdì a Ginevra. L'accordo resta fragile, senza intesa sul nucleare salta tutto, minaccia Trump, mentre l'Iran avverte che devono finire bombardamenti di Israele sul Libano. Nella notte ci sono stati nuovi scambi tra l'esercito israeliano ed Hezbollah. 14 punti del memorandum di Islamabad, tra cui lo sblocco in due tranche dei 24 miliardi dei cosiddetti frozen asset e la promessa dell'Iran sul nucleare, oltre alla riapertura immediata di Hormuz. Punti deboli per i falchi del regime di Teheran, dove per ora prevale la diplomazia, ma i Pasdaran non cedono. In Ucraina continuano gli attacchi russi a tappeto che ieri hanno colpito, provocando un vasto incendio, la cattedrale della Dormizione a Kiev, patrimonio UNESCO. È il messaggio di Putin al G7, dice Zelensky, giunto ieri sera a Evian. Foto in chat di ignare passeggere condita da apprezzamenti offesi sessiste. L'ATM, l'azienda che gestisce il trasporto pubblico a Milano, sta indagando sul caso di messaggi misogini e volgari che si scambiavano alcuni autisti, diffondendo foto di alcune passeggere riprese anche dai frame delle telecamere di sicurezza, ovviamente a loro insaputa. Il premier britannico Starmer rompe gli indugi e annuncia per la primavera 2027 una messa al bando totale nel Regno Unito dei social media per gli under 16. La piattaforma digitale rende i minorenni felici, ha detto Starmer, aggiungendo: sono progettate per creare dipendenza. Una scossa di magnitudo 3.1 è stata registrata alle 4:34 in provincia dell'Aquila, nel cuore del Parco Nazionale del Gran Sasso, tra Pizzoli, Antrodogo e Amatrice. Per il nono anno consecutivo l'ANSA è prima per affidabilità tra le testate di informazione italiane, lo certifica il Digital News Report 2026 dell'Istituto Reuters. L'agenzia guida la classifica con la fiducia degli italiani che si attesta al 74%. Seguono a pari merito Sky TG 24 e Il Sole 24 Ore. Debuttante al mondiale, Capoverde resiste e inchioda la Spagna sullo 0-0. L'Egitto pareggia col Belgio 1-1, stesso risultato per l'Uruguay contro l'Arabia Saudita, termina 2-2 Iran-Nuova Zelanda. Questa era l'ultima notizia.
2: Radio Ascoli.

Se è solo un sogno, forse dura un attimo, solo una notte ancora.

borsa che è troppo pesante. Non puoi fare sempre tutto da sola, che di persone ce ne sono tante, ma col tuo cuore ce n'è una sola. Hai custodito le mie insicurezze, saresti pronta per rifarlo ancora. Che di stazioni ce ne sono tante, ma poi torniamo sempre ad una sola. Ti scriverò un messaggio appena uscita dalla stazione.

0: un progetto di vita per i giovani con disabilità. È un laboratorio di pasticceria dove si dà forma al futuro. È una firma che rende tutto questo possibile. 8 per 1000 alla Chiesa Cattolica. È più di quanto credi.
1: I prodotti Sabelli sono una bontà sulla bocca di tutti ormai da 100 anni. Ma sapevi che presso il caseificio nella zona industriale di Ascoli Piceno c'è la bottega di Mastro Archimede? Qui troverai ogni giorno tutta la freschezza delle nostre specialità casearie appena fatte, dalla nostra mozzarella ricca di latte alle cremosissime burrate stracciatelle fino alla ricotta di affioramento. E poi una vasta scelta di piatti pronti da cuocere e un menù goloso e sempre diverso per la tua pausa a pranzo. Scoprilo anche sui nostri social. La bottega di Mastro Archimede Sabelli. Sa di bianco, sa di buono.

0: Radio Ascoli Notizie.
1: Una buona giornata da Veruska Cestarelli e bentrovati all'appuntamento con la rassegna stampa locale dai quotidiani Il Resto del Carlino ed Il Corriere Adriatico. Il sistema del welfare marchigiano sulle RSA un sostegno alle famiglie, 9,6 milioni contro il caro rette. Oggi la delibera della regione con voucher da 250 euro mensili. Le risorse trasferite agli ambiti territoriali, poi arriveranno i bandi. Il requisito per accedere all'aiuto è un ISEE che sia medio-basso. L'intervista al sindaco di Cantiano: il problema non è solo per i redditi più bassi, dice Piccini. Il nostro utente tipo è un pensionato con la minima e l'accompagnamento. I sostegni regionali alle famiglie vanno calibrati, dice, in base alle reali necessità. Rifiuti, un emendamento sulle nuove discariche, il piano ora rischia di slittare. Oggi il summit di maggioranza, si discuterà della distanza dai centri abitati. L'idea è di abbassarla a 1000 metri, ma così l'iter potrebbe dover ripartire. Si parlerà anche della legge sull'ATA unica. Un'attesa ad Ascoli durata 10 anni, al Mazzoni arriva il robot chirurgico, contributo di 3 milioni di euro della Fondazione Carisap All'Ast, un sostegno economico anche per le sale operatorie di Amandola. L'installazione potrebbe avvenire entro la fine dell'anno, utile specie per interventi che risolvono patologie urologiche. San Benedetto, nuovo nosocomio in Riviera, la gara per la progettazione con la struttura che costerà 9 milioni. La regione vorrebbe inaugurarla entro il 2030. In dirittura d'arrivo intanto l'hub sanitario, a luglio la prima apertura. Gestione illecita dei rifiuti, maxi sequestro e 37 indagati. Dalla ricicleria di Grottammare fino a Campofilone lo scandalo si allarga. Accuse di corruzione, peculato e ricettazione. Nel mirino anche 2 società. Il Palio degli Arcieri, la Quintana, ha svelato il drappo Tradizione, Arte e Inclusione Sociale. Quest'anno è stato realizzato dai ragazzi del centro diurno L'Orto di Paolo. Sulle case affitti alle stelle in regione si mangiano il 36% dello stipendio. Lo studio è della CNA sui dati dell'Agenzia delle Entrate. Quanto si paga nelle città? Bordone commenta: i prezzi fuori controllo colpiscono anche il mondo produttivo. E intanto arriva l'acconto IMU da Ancona ad Ascoli, Salasso Servito. La Will tuona nel capoluogo, cantine tra le più costose. Una stangata sulle abitazioni di lusso in tutto il Piceno. Cassonetti smart per il secco, il via previsto dal 30 giugno, si attende il posizionamento delle ultime cofanature e l'esito dei collaudi. All'URP del comune un nuovo totem informativo su come conferire i rifiuti in città. La ricorrenza all'Ampi commemora la liberazione della città, 4 giorni di eventi con mostre, conferenze e anche una passeggiata in bici. Pranzano a scrocco al rifugio di Altino, la proprietaria avverte i colleghi: state attenti, è accaduto a Monte Monaco. La ristoratrice dice: i due erano ben vestiti, hanno approfittato di un momento di confusione per non pagare il conto. San Benedetto, cantieri sull'autostrada, un tavolo in prefettura, la CGIL dice serve una svolta, il sindaco aggiunge dobbiamo far ripartire il territorio, ci si deve sedere, ha detto il primo cittadino, con tutte le realtà per trovare soluzioni costose, ma dobbiamo far ripartire questo territorio, altrimenti ci saranno gravissime conseguenze e grandi problemi. Infrange il divieto, sale sugli scogli e si ferisce. Un'ordinanza di fatto impedisce comportamenti pericolosi come questo, ma in troppi purtroppo lo ignorano. Il pennello dell'Albula è tra le zone più a rischio, divelto e buttato il cartello informativo. Lo sport e il calcio, Ascoli, il raduno è già fissato, manca solo la sede del ritiro. I bianconeri si ritroveranno in città il 13 luglio, preparazione a Cascia o Norcia, decisione ormai imminente. Per quanto riguarda il mercato di Patti, saranno poche operazioni ma mirate. Intanto sulla squadra, come detto, il 13 luglio prenderà il via la preparazione. Il 9 agosto l'Ascoli scenderà in campo per il primo impegno ufficiale della stagione, valido per il turno di Coppa Italia. Al De Duca arriverà il Potenza di De Giorgio per un remake playoff. E poi la storia bianconera, due vitale promossi e contenti, una sfida nel prossimo torneo. Samuele, il portiere dell'Ascoli, Mattia, centrocampista del Vicenza. Le due squadre sono tornate entrambe in Serie B. Samu era piccolo quando giocavamo con i nostri amici e lo mettevamo sempre in porta, ma lui voleva giocare avanti, raccontano gli amici. Partiti dall'Emilia hanno scelto strade diverse pur rimanendo legati fuori dal campo e poi la profezia avverata, sarebbe bellissimo festeggiare entrambi a maggio la Serie B. In Serie C, Pacciardi e Proia, la Samba ora si muove, il DS rossoblu stringe per altre due pedine che piacciono a Boscaglia. Per quanto riguarda il raduno si valutano alcune date a ridosso del 18 luglio. La società intanto è al lavoro sulle amichevoli che precederanno le prime gare ufficiali. Serie D, l'Atletico Ascoli si appresta a vivere la sua quarta esperienza consecutiva nel campionato d'Italia, nuovi avversari in vista. La Sant'Egidiese in D riporta alla mente di tutti una fusione che purtroppo non è mai sbocciata. Ed è tutto per il momento, termina qui la rassegna stampa locale. Da Verusca Cestarelli a tutti voi l'augurio di una buona giornata.
0: Prossimo aggiornamento locale su Radio Ascoli, tra meno di un'ora. In questa

0: L'acqua è la prima infrastruttura di un territorio. Ogni giorno CIP garantisce qualità, controlli costanti e sicurezza lungo tutta la rete. Investiamo nell'innovazione delle infrastrutture, nella digitalizzazione dei sistemi, nel monitoraggio continuo delle acque. Tecnologia, competenza e presenza sul territorio. Così costruiamo un servizio affidabile oggi e per il futuro. CIP SPA. Acqua di qualità, reti intelligenti, impegno concreto per la nostra comunità. Numero verde da rete fissa 800 216 172, da mobile 0736 272 800, oppure consulta il sito www.cip.it.
1: È uno sguardo che non giudica la mia storia, è una parola di speranza quando perdo la fiducia, è una firma che rende tutto questo possibile. 8 per 1000 alla Chiesa Cattolica è più di quanto credi.
2: Radio Ascoli.

0: In Blu 2000 News.
1: Buongiorno da Pieracchi dei Dolfini. Le questioni internazionali sul tavolo del G7 di Evian in Francia. Il presidente francese Macron conferma il piano per una missione navale europea nello stretto di Hormuz. Soddisfazione per l'accordo con Teheran, la cui firma dopo quella distanza è attesa per venerdì a Ginevra. Ora ci concentreremo sull'Ucraina, dice il presidente americano Trump da Evian. Intanto non si fermano gli attacchi incrociati sul campo. Ieri colpita a Kiev la cattedrale della Dormizione, patrimonio UNESCO, ma Mosca nega ogni responsabilità e Zelensky rivela di aver proposto a Trump un incontro a tre con Putin negli Stati Uniti. Mai associare il nome di Dio alla guerra, nuovo forte appello di Papa Leone, che ricevendo una delegazione newyorkese della United Jewish Apple ha ribadito: la Chiesa è ferma sull'antisemitismo.
2: Papa Leone incontra nella sala del Concissoro una delegazione newyorkese della United Jewish Appeal, organizzazione filantropica ebraica globale che assiste poveri, rifugiati, anziani e persone con disabilità non solo a New York ma in oltre 70 paesi, affiancando molte volte l'impegno ecclesiale negli stessi ambiti. Un impegno condiviso che suggella il riavvicinamento tra le due fedi inaugurato dal Concilio Vaticano II. 66 anni fa lo stesso organismo fu accolto da Giovanni XXIII con un discorso che in qualche modo profetizzava la stagione inaugurata dalla nostra etate, la dichiarazione conciliare sul rapporto della Chiesa con le altre fedi. In quel documento la posizione ferma contro l'antisemitismo e il rifiuto di ogni discriminazione per motivi di razza, colore, condivisione di vita o religione, ribadita da Leone oggi, necessaria in un mondo ancora diviso da divisioni e conflitti. Andiamo oltre i fraintendimenti del passato, verso la collaborazione per il bene comune. L'invito finale, Cristiana Caricato, linea allo studio.
1: Il ministro della giustizia Nordio boccia il cosiddetto patentino antifascista richiesto agli espositori dagli organizzatori della rassegna Più Libri Più Liberi, fiera che si svolge a Roma e che ha già fatto discutere per la scelta di boicottare lo scrittore Henry De Luca. Forse gli organizzatori non sanno che il libro più importante per la nostra giustizia, il codice penale, reca la firma di Mussolini, ha commentato il guarda sigilli. Inizia oggi la discussione in commissione affari costituzionali alla Camera delle leggi elettorali. Eliminati 250 emendamenti, ne restano sul tavolo 480. Chiusura di giornata positiva per la borsa di Tokyo con il Nikkei che termina le contrattazioni guadagnando lo 0,21%. Lo sport, il calcio con i mondiali di Stati Uniti, Canada e Messico. Davanti a 70.000 tifosi l'Iran fa il suo esordio pareggiando 2-2 con la Nuova Zelanda. Los Angeles debuttante al mondiale, Capoverde resiste e inchioda la Spagna sullo 0-0. L'Egitto pareggia 1-1 col Belgio, stesso risultato per l'Uruguay contro l'Arabia Saudita. Stasera tocca alla Francia col Senegal. Ed è tutto, grazie per l'ascolto.
3: Radio Ascoli.

0: il programma quotidiano che dà voce al territorio. Realtà locali, interviste ed approfondimenti. Da lunedì al sabato alle 12.15, alle 14.15 e alle 18.30. Radio Ascoli, diamo voce alla comunità.
1: 18.45 su Radio Ascoli Zona Mista, il calcio piceno a tutto campo con ospiti e commenti. Zona Mista, il calcio come non lo hai mai sentito.

bene. Va bene pure se alla fine non ti va mai bene. Oh, oh, oh, oh, disastro. Va bene pure se mi cerchi dentro qualcun altro. Urca, mi sa che questa volta ho fatto un puttanaio. Sarà, sarà che mi diverto quando sbaglio. Oggi, oggi mi sa che me ne resto a casa. Almeno mi mi risparmio un'altra figuraccia. Ma a cosa serve il vino se poi mi perdo in un bicchiere d'acqua?

0: bene. Va bene pure se va bene, solo se a te va bene. Oh, oh, oh, oh, disastro. Va bene pure se mi trovi dentro qualcun altro.
1: Questa è Radio Ascolti.

0: Radio Ascoli Notizie.
1: Una buona giornata da Veruska Cestarelli e bentrovati all'appuntamento con la rassegna stampa locale dai quotidiani Il Resto del Carlino ed Il Corriere Adriatico. Il sistema del welfare marchigiano sulle RSA un sostegno alle famiglie, 9,6 milioni contro il caro rette. Oggi la delibera della regione con voucher da 250 euro mensili. Le risorse trasferite agli ambiti territoriali, poi arriveranno i bandi. Il requisito per accedere all'aiuto è un ISEE che sia medio-basso. L'intervista al sindaco di Cantiano: il problema non è solo per i redditi più bassi, dice Piccini. Il nostro utente tipo è un pensionato con la minima e l'accompagnamento. I sostegni regionali alle famiglie vanno calibrati, dice, in base alle reali necessità. Rifiuti, un emendamento sulle nuove discariche, il piano ora rischia di slittare. Oggi il summit di maggioranza si discuterà della distanza dai centri abitati. L'idea è di abbassarla a 1000 metri, ma così l'iter potrebbe dover ripartire. Si parlerà anche della legge sull'ATA unica. Un'attesa ad Ascoli durata 10 anni, al Mazzoni arriva il robot chirurgico, contributo di 3 milioni di euro della Fondazione Carisap Allast, un sostegno economico anche per le sale operatorie di Amandola. L'installazione potrebbe avvenire entro la fine dell'anno, utile specie per interventi che risolvono patologie urologiche. San Benedetto, nuovo nosocomio in Riviera, la gara per la progettazione con la struttura che costerà 9 milioni. La regione vorrebbe inaugurarla entro il 2030. In dirittura d'arrivo intanto l'hub sanitario, a luglio la prima apertura. Gestione illecita dei rifiuti, maxi sequestro e 37 indagati. Dalla ricicleria di Grottammare fino a Campofilone lo scandalo si allarga. Accuse di corruzione, peculato e ricettazione. Nel mirino anche 2 società. Il Palio degli Arcieri, la Quintana, ha svelato il drappo Tradizione, Arte e Inclusione Sociale. Quest'anno è stato realizzato dai ragazzi del centro diurno L'Orto di Paolo. Sulle case affitti alle stelle in regione si mangiano il 36% dello stipendio. Lo studio è della CNA sui dati dell'Agenzia delle Entrate. Quanto si paga nelle città? Bordone commenta: i prezzi fuori controllo colpiscono anche il mondo produttivo. E intanto arriva l'acconto IMU da Ancona ad Ascoli, Salasso Servito. La Will tuona nel capoluogo, cantine tra le più costose. Una stangata sulle abitazioni di lusso in tutto il Piceno. Cassonetti smart per il secco, il via previsto dal 30 giugno, si attende il posizionamento delle ultime cofanature e l'esito dei collaudi. All'URP del comune un nuovo totem informativo su come conferire i rifiuti in città. La ricorrenza all'Ampi commemora la liberazione della città, 4 giorni di eventi con mostre, conferenze e anche una passeggiata in bici. Pranzano a scrocco al rifugio di Altino, la proprietaria avverte i colleghi: state attenti, è accaduto a Monte Monaco. La ristoratrice dice: i due erano ben vestiti, hanno approfittato di un momento di confusione per non pagare il conto. San Benedetto, cantieri sull'autostrada, un tavolo in prefettura, la CGL dice serve una svolta, il sindaco aggiunge dobbiamo far ripartire il territorio, ci si deve sedere, ha detto il primo cittadino, con tutte le realtà per trovare soluzioni costose, ma dobbiamo far ripartire questo territorio, altrimenti ci saranno gravissime conseguenze e grandi problemi. Infrange il divieto, sale sugli scogli e si ferisce. Un'ordinanza di fatto impedisce comportamenti pericolosi come questo, ma in troppi purtroppo lo ignorano. Il pennello dell'Albula è tra le zone più a rischio, divelto e buttato il cartello informativo. Lo sport e il calcio, Ascoli, il raduno è già fissato, manca solo la sede del ritiro. I bianconeri si ritroveranno in città il 13 luglio, preparazione a Cascia o Norcia, decisione ormai imminente. Per quanto riguarda il mercato di patti, saranno poche operazioni ma mirate. Intanto sulla squadra, come detto, il 13 luglio prenderà il via la preparazione. Il 9 agosto l'Ascoli scenderà in campo per il primo impegno ufficiale della stagione, valido per il turno di Coppa Italia. Al De Duca arriverà il Potenza di De Giorgio per un remake playoff. e poi la storia bianconera Due Vitale promossi e contenti, una sfida nel prossimo torneo. Samuele, il portiere dell'Ascoli, Mattia, centrocampista del Vicenza, le due squadre sono tornate entrambe in Serie B. Samu era piccolo quando giocavamo con i nostri amici, lo mettevamo sempre in porta, ma lui voleva giocare avanti, raccontano gli amici. Partiti dall'Emilia, hanno scelto strade diverse pur rimanendo legati fuori dal campo. E poi la profezia avverata, sarebbe bellissimo festeggiare entrambi a maggio la Serie B. In Serie C, Pacciardi e Proia, la Samba ora si muove, il DS rossoblu stringe per altre due pedine che piacciono a Boscaglia. Per quanto riguarda il raduno, si valutano alcune date a ridosso del 18 luglio. La società intanto è al lavoro sulle amichevoli che precederanno le prime gare ufficiali. Serie D, l'Atletico Ascoli si appresta a vivere la sua quarta esperienza consecutiva nel campionato d'Italia, nuovi avversari in vista. La Sant'Egidiese in D riporta alla mente di tutti una fusione che purtroppo non è mai sbocciata. Ed è tutto per il momento, termina qui la rassegna stampa locale. Da Veruska Cestarelli a tutti voi l'augurio di una buona giornata.
0: Radio Ascoli.

0: In Blu 2000 News.
1: Buongiorno da Piera Achille Dolfini. Le questioni internazionali sul tavolo del G7 di Evian in Francia. Il presidente francese Macron conferma il piano per una missione navale europea nello stretto di Hormuz. Soddisfazione per l'accordo con Teheran, la cui firma dopo quella distanza è attesa venerdì a Ginevra. Ora ci concentreremo sull'Ucraina, dice il presidente americano Trump da Evian, dove è arrivato anche il presidente ucraino Zelensky, che rivela di aver proposto proprio a Trump un incontro a tre con Putin negli Stati Uniti. Intanto non si fermano gli attacchi. Indignazione per ieri, quando è stata colpita Kiev la cattedrale della Dormizione, patrimonio dell'UNESCO. Il ministro della giustizia Nordio boccia il cosiddetto patentino antifascista richiesto agli espositori e dagli organizzatori della rassegna Più Libri Più Liberi, fiera che si svolge a Roma, che ha già fatto discutere per la scelta di boicottare lo scrittore Harry De Luca. Forse gli organizzatori non sanno che il libro più importante per la nostra giustizia, il codice penale, reca la firma di Mussolini, ha commentato il guardasigilli. Inizia oggi la discussione in Commissione Affari Costituzionali della Camera della legge elettorale. Eliminati 250 emendamenti, ne restano sul tavolo 480. Avvio di giornata positivo per la Borsa di Milano. A Piazza Affari il FTSE MIB guadagna lo 0,76% a quota 71 punti, lo spread tra BTP italiani e Bund tedeschi. Tra due giorni, giovedì, la prima prova scritta della nuova maturità. Quest'anno la protagonista sarà l'intelligenza artificiale. 3 studenti su 4 si preparano all'esame di Stato con questo strumento, evidenzia uno studio di scuola.net.
2: L'esame di maturità ai tempi dell'intelligenza artificiale. Quest'anno, secondo l'osservatorio scuola.net, saranno 3 studenti su 4 a prepararsi all'esame di Stato utilizzando questo strumento per studiare. Daniele Grassucci è direttore di scuola.net.
3: L'intelligenza artificiale sarà la grande protagonista della maturità 2026. Non solo perché è una delle favorite come argomento di una traccia alla prima prova scritta di italiano, ma anche perché la gran parte dei maturandi che sosterranno l'esame saranno stati preparati appunto dai chatbot AI.
2: L'uso del chatbot è cresciuto negli ultimi anni fra gli studenti, ma si è evoluto anche l'approccio. 1 su 4 dice che non ricorrerà ai tradizionali gruppi di studio perché a tutte le domande e dubbi risponderà l'intelligenza artificiale. Quest'anno saranno 527.000 i maturandi. La campanella per la prima prova scritta di italiano suonerà alle 8.30 di giovedì 18 giugno. Antonella Mitola, linea allo studio.
1: Stretta sui social del premier britannico Starmer, che annuncia una messa al bando totale nel Regno Unito delle piattaforme digitali per i minori di 16 anni. L'entrata in vigore del bando è prevista nella primavera 2027. Si pensa anche ad un coprifuoco notturno sull'utilizzo dei social per gli under 18. Ed è tutto, grazie per l'ascolto.
4: Radio Ascoli.

0: I prodotti Sabelli sono una bontà sulla bocca di tutti ormai da 100 anni. Ma sapevi che presso il caseificio nella zona industriale di Ascoli Piceno c'è la bottega di Mastro Archimede? Qui troverai ogni giorno tutta la freschezza delle nostre specialità casearie appena fatte, dalla nostra mozzarella ricca di latte alle cremosissime burrate stracciatelle fino alla ricotta di affioramento, e poi una vasta scelta di piatti pronti da cuocere e un menù goloso e sempre diverso per la tua pausa pranzo. Scoprilo anche sui nostri social. La bottega di Mastro Archimede Sabelli. Sa di bianco, sa di buono.
1: Questa è Radio Ascoli. Stare con

0: Radio Ascoli.
1: Tu lo sai, la gelosia come ci fotte. E dove vai? Come ti bruci questa notte?

essere partito prima di tornare qui, dell'idea di aver fallito ogni volta che mi fido, che la gente mi fa schifo, che la gente è come me, prima di farmi domande, prima di essere svogliato, prima del giusto e sbagliato, io chi sono, chi sei te?

0: come vorrei, come vorrei.
1: Che tu vedessi me. Radio Ascoli.

0: L'acqua è la prima infrastruttura di un territorio. Ogni giorno CIP garantisce qualità, controlli costanti e sicurezza lungo tutta la rete. Investiamo nell'innovazione delle infrastrutture, nella digitalizzazione dei sistemi, nel monitoraggio continuo delle acque. Tecnologia, competenza e presenza sul territorio. Così costruiamo un servizio affidabile oggi e per il futuro. CIP SPA. Acqua di qualità, reti intelligenti, impegno concreto per la nostra comunità. Numero verde da rete fissa 800-216-172. Da mobile 0736-272-800. Oppure consulta il sito www.cip.it.
1: È un letto rifatto che accoglie chi non ha una casa. È un abbraccio che fa sentire meno soli. È una firma che rende tutto questo possibile. 8 per 1000 alla Chiesa Cattolica. È più di quanto credi.
2: Radio Ascoli.

0: Radio Ascoli.
1: Al mondo non esiste nessuna come te, che mi guardi con gli stessi occhi tristi. Quando fuori c'è il sole, ha una strana forma di malinconia.

0: In Blu 2000 News.
1: Buongiorno da Piera Achille Dolfini. Le questioni internazionali sul tavolo del G7 di Evian. Il presidente francese Macron conferma il piano per una missione navale nello stretto di Hormuz a livello europeo. Soddisfazione per l'accordo con Teheran, la cui firma dopo quella distanza è attesa venerdì a Ginevra. Ora ci concentreremo sull'Ucraina, dice il presidente americano Trump dal G7, dove è arrivato anche il presidente ucraino Zelensky, che rivela di aver proposto proprio a Trump un incontro a tre con Putin negli Stati Uniti. Intanto non si fermano gli attacchi incrociati, indignazione dopo che ieri è stata colpita a Kiev la cattedrale della Dormizione, patrimonio dell'UNESCO. Mosca però nega ogni responsabilità. Prosegue in terreno positivo la mattinata della Borsa di Milano. A Piazza Affari il FTSE MIB guadagna l'1,12%, a quota 71 punti, lo spread tra BTP italiani e Bund tedeschi. Inizia oggi in Commissione Affari Costituzionali alla Camera la discussione della legge elettorale. Eliminati 250 emendamenti, ne restano sul tavolo 480. La Gran Bretagna vieta l'uso dei social media ai ragazzi con meno di 16 anni. Si tratta della stretta più dura in tutto l'Occidente.
2: Le nuove norme riguardano piattaforme come Snapchat, TikTok e Instagram, ma anche siti di videogiochi che consentono a sconosciuti di comunicare con i minori. Le leggi sono regole, ma sono anche l'espressione dei nostri valori, ha spiegato il premier Starmer, che ha aggiunto: questa farà una differenza enorme, renderà i nostri figli più sicuri e li renderà più felici, darà loro più tempo, più sicurezza e più libertà. Il Regno Unito ha da anni indurito il suo approccio nei confronti delle aziende che gestiscono i social media, obbligandole ad implementare la verifica dell'età, ad adattare gli algoritmi e più recentemente ad impedire la diffusione di immagini di nudo scattate con gli smartphone. Ma con la crescente consapevolezza dei rischi per la salute mentale, Starmer ha deciso di fare un passo in più e potrebbe non essere l'ultimo. Il governo inglese sta infatti valutando anche l'introduzione di un coprifuoco notturno sull'utilizzo dei social per lo scorrimento compulsivo degli under 18. Raffaella Frullone, linea allo studio.
1: Lo sport, il calcio, con i mondiali di Stati Uniti, Canada e Messico davanti a 70.000 tifosi. L'Iran fa il suo esordio pareggiando 2-2 con la Nuova Zelanda a Los Angeles. Debutto al mondiale anche per Capoverde, che resiste e inchioda la Spagna sullo 0-0. L'Egitto pareggia 1-1 col Belgio, stesso risultato per l'Uruguay contro l'Arabia Saudita. Stasera in campo Francia contro il Senegal. Ed è tutto, grazie per l'ascolto.
3: Sei sulla frequenza giusta. Radio Ascoli. Io.

0: cosa ti viene in mente quando guardi il mare in cerca di conforto? Forse solo un po' di confusione, una sensazione che non sai cos'è.
1: Radio Ascoli.
2: Musica è

0: prodotti Sabelli sono una bontà sulla bocca di tutti ormai da 100 anni. Ma sapevi che presso il caseificio nella zona industriale di Ascoli Piceno c'è la bottega di Mastro Archimede? Qui troverai ogni giorno tutta la freschezza delle nostre specialità casearie appena fatte, dalla nostra mozzarella ricca di latte alle cremosissime burrate stracciatelle fino alla ricotta di affioramento, e poi una vasta scelta di piatti pronti da cuocere e un menù goloso e sempre diverso per la tua pausa pranzo. Scoprilo anche sui nostri social. La bottega di Mastro Archimede Sabelli. Sa di bianco, sa di buono.
1: Ci sono storie che si costruiscono mattone dopo mattone, storie che attraversano il tempo e lasciano un segno. Dal cuore del Novecento, con Mastro Francesco, fino alle sfide dell'architettura contemporanea. L'impresa Gaspari Gabriele è da oltre 100 anni sinonimo di passione, competenza e innovazione. Perché costruire per noi è dare forma al tempo, preservando ciò che è stato, valorizzando ciò che è, immaginando ciò che sarà. Dalle nuove costruzioni al recupero degli edifici storici, ogni progetto è un'opera unica, firmata da un team di professionisti in continua evoluzione. Scopri le nostre realizzazioni su www.impresagaspari.it. Impresa Gaspari Gabriele. Ricostruiamo il passato. Valorizziamo il presente. Investiamo nel futuro.
2: Questa è Radio Ascoli.

0: Radio Ascoli Notizie.
1: Di nuovo ben trovati dalla redazione in studio Verusca Cestarelli. Frodi informatiche per 280.000 euro, oltre 16 anni di pena per la banda che riusciva a carpire con la tecnica dello smishing dati sensibili di conti correnti da cui prelevavano poi il denaro. A capo del sodalizio un fermano arrestato dai carabinieri della sezione Cyber Investigation. La gestione illecita dei rifiuti, maxi sequestro e 37 indagati dalla ricicleria di Grotta Mare fino a Campofilone. Lo scandalo ora si allarga con accuse di corruzione, peculato e ricettazione. Nel mirino sono finite anche due società. Odissea senza fine per la 14. L'associazione di Federconsumatori chiede tempi certi sulla fine dei lavori. Incontro c'è stato a San Benedetto, promosso proprio dall'associazione per parlare dei disagi che hanno un effetto a caduta su cittadini e soprattutto su consumatori. Ne risente l'economia, tutta l'attività e il turismo. Si chiedono soluzioni che siano immediate e davvero definitive. Non soltanto terre di passaggio ma luoghi da vivere. Il tema dello spopolamento e del cratere sismico sono stati al centro di un convegno che si è svolto a Camerino, organizzato dalla CISL Marche. Sentiamo il segretario regionale Marco Ferracuti, che ai nostri microfoni ha parlato della necessità di discutere delle aree interne tra sostenibilità e marginalità.
2: Perché se parliamo di futuro di un territorio, di una comunità, allora l'aspetto fondamentale è che vengono abitate dai giovani che ci garantiscono il futuro, no? Questo è evidente. Allora, nell'area del cratere, l'abbiamo esaminata, nel 2005 i giovani under 35 erano sopra 120.000 in quelle aree, nel 2025 meno di 80.000. Cioè, mentre si parla di futuro delle aree interne, abbiamo perso un terzo dei giovani che vivono in quelle aree. Dal 2016 ad oggi le risorse ci sono state, ovviamente per effetto troppo dei sismi che si sono avvicendati, ma il risultato non è cambiato.
1: Dello spopolamento delle aree interne parleremo nell'ambito di realtà locali, ospitando proprio Marco Ferracuti, che è segretario regionale della CISL Marche. La puntata di oggi è disponibile in podcast sul nostro sito. L'addio a Tonino Mistichelli, imprenditore che ha segnato la storia del travertino ascolano. Fondatore della SITEM, aveva 88 anni, professionista stimato, uomo di sport e appassionato viticoltore, ha lasciato un segno profondo nella vita economica e sociale di Ascoli. Alla nostra collega Stefania Mistichelli le condoglianze di tutta la nostra redazione. Stasera ad Ascoli la 27esima edizione del Memorial Troiani, evento benefico in favore di AIL e Associazione Italiana contro le Leucemie, Linfomi e Mieloma. Accanto ad Arisa, Levante, Ercomi e al bassista Saturnino, il direttore artistico Dario Dardas Faini e sul palco anche la FORM, l'Orchestra Filarmonica Marchigiana. Insieme a loro un ospite a sorpresa. Tutti gli artisti che abbiamo annunciato si esibiranno gratuitamente per poter devolvere la maggior cifra possibile alla sezione AIL di Ascoli, intitolata e dedicata proprio ad Alessandro Troiani. Biglietti ancora disponibili presso la biglietteria del teatro a Piazza Arrigo. A San Benedetto conto alla rovescia per Ricky Martin, in concerto in Riviera per l'unica data italiana. In arrivo circa 30.000 spettatori. Piano straordinario per la sicurezza e la viabilità del 21 giugno al Sun Park. La città sarà al centro della scena musicale internazionale. L'Ascoli in Serie B si tuffa nella cadetteria, presentata domanda di iscrizione e depositata la fideiussione ed 800.000 euro. Intanto sul mercato Patti ha come primo obiettivo di trattenere Rizzo Pin. È tutto per il momento, grazie per averci seguito.
3: In viaggio con ANAS, notiziario ANAS sulle limitazioni al traffico della regione Marche. Sulla strada statale 485 Corridonia Maceratese è attiva una riduzione di carreggiata nella fascia oraria dalle 6.30 alle 19. Tra lo svincolo di Santa Maria Apparente e lo svincolo di Sforza Costa, in tratti saltuari e in base alle esigenze di cantiere in entrambe le direzioni, in provincia di Macerata, esclusi i giorni festivi e prefestivi. Sulla strada statale 3 via Flaminia è attivo uno scambio di carreggiata di 1,6 km circa tra gli svincoli di Acqualagna e di Passo del Furlo in direzione Fano, in provincia di Pesaro e Urbino. Sulla strada statale 16 Adriatica è attiva una riduzione di carreggiata di 300 metri circa all'altezza dello svincolo di Marina di Montemarciano in entrambe le direzioni in provincia di Ancona. Per notizie in tempo reale ricordiamo il numero verde Pronto ANAS 800 841 148 e il sito stradeanas.it. Al prossimo appuntamento con il notiziario ANAS.
0: Radio Ascoli. Basta poco.

0: ogni martedì alle 18.45 su Radio Ascoli, Zona Mista. Il calcio piceno a tutto campo, con ospiti e commenti. Zona Mista, il calcio come non lo hai mai sentito.
1: È una mensa che offre un pasto a chi non può permetterselo. È un'attenzione che non fa sentire invisibili. È una firma che rende tutto questo possibile. 8 per 1000 alla Chiesa Cattolica. È più di quanto credi.
2: Radio Ascoli,

0: In Blu 2000 News.
1: Buongiorno da Pier Achille Dolfini. Le questioni internazionali sul tavolo del G7 di Evian in Francia. Il presidente francese Macron conferma il piano per una missione navale europea nello stretto di Hormuz. Soddisfazione per l'accordo con Teheran, la cui firma dopo quella distanza è attesa venerdì a Ginevra. Teheran non avrà il nucleare, conferma il presidente americano Trump. Ora ci concentreremo sull'Ucraina, dice sempre l'inquilino della Casa Bianca al G7, dove è arrivato anche il presidente ucraino Zelensky, che rivela di aver proposto proprio a Trump un incontro a tre con Putin.

0: negli Stati Uniti. L'Istat conferma il balzo dell'inflazione. A maggio l'indice nazionale dei prezzi al consumo registra una variazione del più 0,4% su base mensile e del più 3,2% su base annua dal più 2,7% di aprile. L'accelerazione risente prevalentemente della dinamica dei prezzi dei prodotti energetici e dei servizi per i trasporti. Prosegue in terreno positivo la mattinata della Borsa di Milano. A Piazza Affari il FTSE MIB guadagna l'1,13% a quota 71 punti. Lo spread tra BTP italiani e Bund tedeschi. Non dimenticate chi è anziano, portategli il mio affetto, lo scrive Papa Leone nel messaggio per la sesta giornata mondiale dei nonni e degli anziani che si celebrerà il prossimo 26 luglio, invitando i giovani a far visita ai loro nonni.
1: Riprendete la bella abitudine di far visita ai nonni, ai parenti anziani e a chi di visite non ne riceve nessuna. Portate loro la vicinanza e l'affetto del Papa, chiede Leone XIV col messaggio pubblicato oggi in vista del 26 luglio, giornata mondiale dei nonni e degli anziani, perché la Chiesa, è scritto, conosce la loro sofferenza, sa che son guardati con pregiudizio o come un peso, perché un'economia incentrata sul profitto indebolisce i legami familiari. E se oggi sempre più spesso si invecchia senza aver avuto un'esperienza di fede, non è mai troppo tardi, il Papa esorta per iniziare a rivolgersi a Dio. È così dura la violenza bellica e sociale di questo tempo che molti si chiedono in che mondo i loro nipoti cresceranno, e allora unitevi a me, chiede Leone, per pregare con insistenza che giunga presto la pace nel mondo intero. Paolo Fucili, linea allo studio.
0: Tutti assolti perché il fatto non costituisce reato. Gli 8 imputati per abuso edilizio e lottizzazione abusiva nella prima sentenza arrivata dopo una delle tante indagini aperte dalla Procura di Milano sulla gestione urbanistica nel capoluogo lombardo, in particolare con il caso del grattacielo di via Stresa. L'accusa aveva chiesto 8 condanne e la confisca della torre. 7 arresti, 5 in carcere, 2 domiciliari nei confronti di altrettante persone gravemente indiziate di aver costituito una cellula terroristica anarchica. 2 di loro devono anche rispondere dell'attentato del 14 febbraio alla rete ferroviaria dell'alta velocità che provocò gravi danni all'infrastruttura a Roma per un costo di ripristino pari a 455.000 euro. Ed è tutto, grazie per l'ascolto.

0: adesso che dovrei posare per l'ennesima fotografia. Sai dirmi tu per caso la migliore inquadratura quale sia?
1: Ormai che con un selfie fai vedere tutto a tutti e così sia.

vorrei dimenticare. Ferite da leccare, grandi amori solo da desiderare.

0: Ci sono storie che si costruiscono mattone dopo mattone, storie che attraversano il tempo e lasciano un segno. Dal cuore del Novecento, con Mastro Francesco, fino alle sfide dell'architettura contemporanea. L'impresa Gaspari Gabriele è da oltre 100 anni sinonimo di passione, competenza e innovazione. Perché costruire per noi è dare forma al tempo, preservando ciò che è stato, valorizzando ciò che è, immaginando ciò che sarà. Dalle nuove costruzioni al recupero degli edifici storici, ogni progetto è un'opera unica, firmata da un team di professionisti in continua evoluzione. Scopri le nostre realizzazioni su www.impresagaspari.it. Impresa Gaspari Gabriele. Ricostruiamo il passato. Valorizziamo il presente. Investiamo nel futuro. L'acqua è la prima infrastruttura di un territorio. Ogni giorno CIP garantisce qualità, controlli costanti e sicurezza lungo tutta la rete. Investiamo nell'innovazione delle infrastrutture, nella digitalizzazione dei sistemi, nel monitoraggio continuo delle acque. Tecnologia, competenza e presenza sul territorio. Così costruiamo un servizio affidabile oggi e per il futuro. CIP SPA. Acqua di qualità, reti intelligenti, impegno concreto per la nostra comunità. Numero verde da rete fissa 800 216 172, da mobile 0736 272 800, oppure consulta il sito www.cip.it.
1: Questa è Radio Ascoli.

0: Buongiorno.
1: Realtà locali, fatti, interviste e approfondimenti.
2: Bentrovati a Realtà Locali da Veruska Cestarelli. Oggi parliamo di aree interne di spopolamento con il segretario regionale Marco Ferracuti della CISL Marche, ospite ai nostri microfoni. Bentrovato.
3: Grazie, bentrovati a voi, buongiorno a lei e ai radioascoltatori.
2: Un tema centrale è quello di cui torniamo ad occuparci oggi. La nostra redazione da tempo appunto ha centrato l'attenzione su quelle che sono le problematiche relative alle aree interne, lo spopolamento, i borghi del nostro territorio, il cratere, parlando di turismo, sanità e di tutte le necessità proprio di questi luoghi. Il sottotitolo di un convegno che voi come CISL avete organizzato a Camerino era Terre di passaggio, luoghi da vivere. Come deve essere appunto affrontata la problematica delle aree interne?
3: Questo è proprio il tema, è il sottotitolo che vuole essere anche una provocazione, ma in realtà è la vera domanda e dobbiamo decidere come comunità marchigiana quale dovrà essere il futuro di queste stupende aree interne. Se appunto aree di turismo, scenografie finte, o veramente vogliamo farle tornare ad essere delle realtà dove le persone scelgono di viverci.
2: Tanti i problemi delle aree interne, alle quali però non si deve guardare solo come aree fragili, ma bisogna comprendere l'alto valore che hanno per quello che riguarda l'enogastronomia, la storia, la cultura. Sono borghi che custodiscono anche le nostre tradizioni millenarie, ma la CISL ha appunto fatto uno studio e cercato di trovare quelli che sono dei dati che hanno fatto una fotografia chiara. Cosa è cambiato negli ultimi 15-20 anni, Ferracuti, nelle aree interne?
3: Noi abbiamo verificato questa situazione. Negli ultimi 15 anni tutti gli amministratori che si sono avvicendati a livello regionale, nelle varie province, sindaci delle città maggiori, sempre hanno dichiarato l'importanza delle aree interne, il fatto che bisogna investirci, importanti e strategiche, sia non tanto per le aree interne a sé stanti, ma proprio per il futuro delle Marche, perché poi c'è bisogno di generare un riequilibrio territoriale. Poi torno al tema, ma una piccola digressione per far capire che noi le aree interne sono il 27% circa del territorio marchigiano e ci vive oltre il 60% dei marchigiani. Le aree interne sono il 66% del territorio e ci vivono il 27% delle persone, con una situazione drammatica, perché nelle aree costiere le persone non riescono più a starci, perché non riesce più a contenere un numero più alto di quello che c'è, con tutta una serie di implicazioni, la difficoltà poi ad avere, nonostante ci siano le offerte, ma a valersi dei servizi. Vogliamo pensare al tema della casa, ci sono richieste che non riescono a trovare soluzione, mentre nell'area interna c'è l'abbandono, per esempio, no? Quindi c'è veramente una frattura importante che sta spaccando il paese. Quindi di fronte a questa situazione abbiamo assistito ai tanti amministratori che si sono dichiarati sensibili, che si stavano lavorando, eccetera, eccetera. In realtà negli ultimi 20 anni è aumentato il territorio marchigiano definito area interna, quindi l'esatto contrario rispetto a quello che si auspicava. Poi un altro dato, perché se parliamo di futuro di un territorio, di una comunità, allora l'aspetto fondamentale è che vengano abitate dai giovani che ci garantiscono il futuro, no? Questo è evidente.
2: Invece dai dati CISL, Ferracuti, risulta proprio che il problema fondamentale sia lo spopolamento da parte dei giovani, che non scelgono più di vivere nelle aree interne. Dati CISL alla mano, nel 2005 ad esempio nell'area del cratere c'erano 120.000 under 35, ora sono arrivate a 80.000. Che cosa è accaduto?
3: Cioè, mentre si parla di futuro delle aree interne, abbiamo perso un terzo dei giovani che vivono in quelle aree. Ma perché abbiamo preso in esame l'area del cratere? Perché spesso non si capisce bene se non ci sono risorse o idee, quindi è una strategia. Ecco, in quell'area dal 2016 ad oggi le risorse ci sono state, ovviamente per effetto purtroppo dei sismi che si sono avvicendati, ma il risultato non è cambiato. Quindi probabilmente quello che manca in questo territorio, ma probabilmente a livello nazionale, ma adesso noi parliamo delle Marche, veramente una strategia di medio e lungo periodo che possa portare ad essere vantaggioso vivere nelle aree interne, perché non può essere, come dire, eroico. Noi non cerchiamo eroi, non esistono eroi, pensiamo che bisogna creare le condizioni affinché sia appunto vantaggioso appunto in queste aree interne.
2: Lei ha detto che è necessario garantire quelle che sono le priorità come scuola, sanità, trasporto pubblico locale, potenziamento del turismo, e nel cratere qualcosa è stato fatto in questi anni, però lei ha detto non è sufficiente, sì agli investimenti, no all'assistenzialismo. Che cosa significa?
3: Significa, allora, intanto piccolo passo indietro, spesso si parla di come far restare le persone, come far ritornare le persone in quelle aree, quindi stiamo parlando di chi è nato lì, si è spostato altrove e adesso dovrebbe tornare. Noi diciamo anche arrivare ex novi, perché se creiamo le condizioni appunto per un vantaggio, quindi servizi e non assistenzialismo, magari persone che non sono nate in quelle aree decidono perché è vantaggioso andarci a vivere. Allora, cosa significa vantaggioso? Qualcuno molto spesso associa questo vantaggio al lavoro. Noi pensiamo anche il lavoro, non come prima questione, perché diventa quasi impensabile che nelle nostre aree interne ci si trasferiscano imprese, aziende. Allora invece io punterei sulla qualità della vita, cioè io posso lavorare a 30 minuti di macchina, ma decido di non avere casa, di abitare, cioè proprio una filosofia diversa, di viverci in quelle aree. Allora, perché magari la casa costa meno, ma non può bastare questo, perché è chiaro che io non vado a vivere in una comunità solo perché risparmio sulla casa, perché che cosa ci serve per essere attratti, se vogliamo pensare di futuro e quindi che ci vadano delle famiglie? Intanto garantire appunto la salute di prossimità, investire nelle scuole, ma nelle scuole di comunità, di territorio. Io sinceramente lo dico così con schiettezza, io sarei scettico a portare mio figlio o mia figlia in una scuola dove ci sono le classi con ragazzini di età diversa, perché non riusciamo ad avere un numero minimo di ragazzi e di ragazze, e quindi con una didattica che magari viene meno. Ma poi io penso anche il dopo scuola, io credo che sia giusto che un bambino o una bambina che viva in un'area della costa, che ha tutta una serie di opportunità dopo la scuola, calcio, danza, imparare una lingua eccetera eccetera, possa averlo anche nelle aree interne, perché penso che dei genitori desiderino che i propri figli possano avere le stesse opportunità degli altri. Allora, come si fa?
2: Esatto, la domanda è questa, Ferracuti: come si fa a migliorare questa situazione, guardando ovviamente a lungo periodo, perché si tratta di trovare strategie e soluzioni che non possono risolvere la situazione con la bacchetta magica o nell'immediato. Quali dunque gli interventi secondo lei da fare anche in lungo periodo?
3: Sotto questo profilo, per esempio, pensare a dei campus, quindi delle scuole di area, dove quindi non la singola comunità ha la propria scuola, ma una scuola appunto che possa servire un'area più ampia e magari aperta anche il pomeriggio. A quel punto queste scuole possono anche avere, dico, campus per trattenere i ragazzi e le ragazze anche nel pomeriggio. A quel punto qual è il tema? Lo spostamento. Allora, dato che nelle Marche abbiamo iniziato l'iter che porterà alla gara di assegnazione del trasporto pubblico locale, che terminerà a fine 2027, primi mesi del 2028, e la gara deve essere un'opportunità per rendere funzionale il trasporto pubblico locale. Ricordo che oggi le Marche è la regione d'Italia dove si utilizza meno il trasporto pubblico locale, ma lo utilizziamo meno perché le tratte, i collegamenti sono gli stessi da 24 anni. Allora, noi abbiamo già proposto in regione che nella nuova ridistribuzione dei collegamenti, che dovranno garantire chi vincerà la gara, dovranno essere dei collegamenti diversi che colleghino le comunità delle aree interne e il collegamento diverso e potenziato tra le aree interne e la costa. Noi immaginiamo dei pulmini elettrici di nuova generazione che accompagnino i ragazzini e le ragazzine a scuola la mattina e li riportino a casa il pomeriggio, per esempio. Quindi le strutture ce l'abbiamo, il trasporto pubblico locale da domani potrebbe essere al servizio di questa visione, e già un pezzetto l'abbiamo fatto, ragionare su un turismo in rete. Poi c'è il tema delle infrastrutture, sicuramente fisiche, ma anche quelle digitali. Invece oggi può diventare un valore se appunto quella realtà riusciamo a connetterla al mondo, quindi significa banda larga, significa connessione, che oggi non c'è. Pensiamo che debbano essere adottate delle forme di fiscalità agevolata e non strutturale, non sperimentale, proprio per chi investe, ma anche proprio per chi mantiene anche la propria attività in questi territori, no? Per favorire il lavoro, aiutare i comuni a una maggiore collaborazione tra di loro. Spesso si parla di fusione di comuni, io faccio difficoltà a immaginare comuni distanti 20 minuti, un quarto d'ora uno dall'altro, che siano fusi, però invece si possono favorire delle collaborazioni tra comuni anche incentivandole.
2: Quindi non solo terre di passaggio, ma luoghi davvero da vivere contro lo spopolamento dei piccoli borghi marchigiani e dell'entroterra, anche e soprattutto quello del cratere sismico che soffre particolarmente per tutte le motivazioni di cui abbiamo parlato. Io ringrazio il segretario generale regionale della CISL Marche, Marco Ferracuti, per essere stato nostro ospite. Le auguro buon lavoro.
3: Grazie a lei, buon lavoro e di nuovo buongiorno a tutti i radioascoltatori. Grazie.
1: Realtà locali, approfondimenti e interviste per dare voce al territorio. Invia le tue segnalazioni a redazione@radioascoli.it. Questa è Radio Ascoli.

0: non è vero, ragazzi, che la ragione sta sempre col più forte. Io conosco poeti che spostano i fiumi con il pensiero e naviganti infiniti che sanno parlare con il cielo.
1: Chiudi gli occhi, ragazzo, e credi solo a quel che vedi dentro. Stringi i pugni, ragazzo, non lasciargliela vinta neanche un momento.

lasciali dire che al mondo quelli come te perderanno sempre, perché hai già vinto, lo giuro, e non ti possono fare più niente. Passa ogni tanto la mano su un viso di donna, passaci le dita.

A te che sei l'unica al mondo, l'unica ragione per arrivare fino in fondo ad ogni mio respiro. Quando ti guardo dopo un giorno pieno di parole, senza che tu mi dica niente, tutto si fa chiaro. A te che mi hai trovato all'angolo, coi pugni chiusi, con le mie spalle contro il muro, pronto a difendermi. Con gli occhi bassi stavo in fila con i disillusi. Tu mi hai raccolto come un gatto e mi hai portato con te. A te io canto una canzone perché non ho altro, niente di meglio da offrirti di tutto quello che ho. Prendi il mio tempo e la magia che con un solo salto ci fa volare dentro all'aria come bollicine. A te che sei, semplicemente sei, sostanza dei giorni miei, sostanza dei giorni miei. A te che sei il mio grande amore ed il mio amore grande, a te che hai preso la mia vita e ne hai fatto molto di più. A te che hai dato senso al tempo senza misurarlo, a te che sei il mio amore grande ed il mio grande amore. A te che io ti ho visto piangere nella mia mano, fragile che potevo ucciderti stringendoti un po'.

il programma quotidiano che dà voce al territorio. Realtà locali, interviste ed approfondimenti. Da lunedì al sabato alle 12.15, alle 14.15 e alle 18.30. Radio Ascoli, diamo voce alla comunità. Radio Ascoli.

0: Team Blu 2000 News.
1: Teheran non avrà nucleare. Dal G7 di Evian il presidente americano Trump entra nei dettagli dell'accordo con l'Iran. Dopo la firma digitale a distanza si attende il vertice di venerdì a Ginevra. Ora tocca all'Ucraina. Al vertice dei sette grandi in corso in Francia arriva il presidente ucraino Zelensky, che propone al presidente americano un faccia a faccia 3 con Putin negli Stati Uniti. Il balzo dell'inflazione. L'Istat conferma che a maggio l'indice nazionale dei prezzi al consumo registra una variazione del più 0,4% su base mensile e del 3,2% su base annua, a pesare i prezzi dei prodotti energetici. Povertà strutturale. Caritas Italiana presenta suo report annuale e rivela di aver seguito nel 2025 282.593 persone, mai assistite così tante famiglie, dicono gli operatori. Buongiorno da Pier Achille Dolfini. Soddisfazione per l'accordo con Teheran, la cui firma dopo quella digitale a distanza è attesa venerdì a Ginevra. Intanto l'Europa si prepara per una missione navale nello stretto di Hormuz e dal G7 Trump annuncia l'Iran non avrà il nucleare. Marco Burini.
2: Il memorandum d'intesa con l'Iran è un documento molto generale di una pagina e mezza, senza dettagli, ha ammesso il vicepresidente degli Stati Uniti, Vance, confermando quello che si era intuito subito. Trump e il regime degli Ayatollah hanno solo trovato l'accordo per un negoziato che dovrà dare sostanza all'accordo. Stretto di Hormuz a parte, ma la riapertura sarà lenta, i nodi da sciogliere sono belli duri. Il dossier nucleare di

0: Teheran, i fondi congelati, i suoi alleati nella regione, Hezbollah, Houthi, il Libano che l'Iran tira sempre in ballo. Distruggeremo l'uranio arricchito insieme agli iraniani e torneranno gli ispettori dell'Agenzia Internazionale per l'Energia Atomica, assicura Vance, mentre il ministro degli esteri iraniano Arachki dice che l'occupazione israeliana del Libano viola l'intesa. Marco Burini, linea allo studio.
1: In Medio Oriente però la situazione resta tesa, specie sul fronte aperto da Israele con il Libano. Molti dubbi di Tel Aviv sul piano di pace siglato da Stati Uniti ed Iran. La nostra corrispondente da Gerusalemme, Alessandra Buzzetti, buongiorno.
2: E buongiorno, rimarremo nelle zone di sicurezza, Libano compreso, tutto il tempo necessario per garantire la difesa dei nostri confini, ha detto ieri sera il premier Netanyahu, rompendo il silenzio di 24 ore in cui la maggioranza del paese lo ha attaccato duramente per un accordo che in Israele tutti giudicano dannoso. Netanyahu ha affermato anche che la guerra contro l'Iran è una vittoria storica perché lui ha salvato Israele dalla minaccia imminente di annientamento e ha aggiunto che Donald Trump è un amico, ma le opinioni possono essere divergenti. Donald Trump anche proprio poco fa ha detto che degli Hezbollah libanesi dovrebbe occuparsi la Siria. Netanyahu poi ha aggiunto che si ricandiderà di nuovo alle elezioni, ma sa bene che potrebbe pagare un prezzo alto col suo elettorato per la guerra in Iran, specialmente se la questione nucleare non venisse risolta. Ma sono anche sindaci del nord di Israele ad attaccarlo, dicendo che non c'è alcuna sicurezza perché, a differenza di quanto dichiarato dal primo ministro, Hezbollah continua a lanciare missili e droni nei villaggi e da Beirut. Il ministro della salute libanese ha detto che, nonostante l'intensità degli attacchi israeliani sia diminuita nell'ultime 24 ore, sono state uccise 15 persone, di cui due donne. Dal Gerusalemme, linea a voi.
1: Grazie ad Alessandra Buzzetti. Le questioni internazionali sono sul tavolo, come abbiamo sentito, del G7 di Evian in Francia, dove è arrivato il presidente americano Trump e dove c'è anche quello ucraino Zelensky. Augusto Cantelmi.
3: È il giorno dell'Ucraina con la presenza del presidente Zelensky sul tavolo del G7 di Evian. Piomba la crisi nell'Europa orientale con le speranze di costruire la pace. Accolto da Macron, il presidente ucraino incontra Trump e gli altri leader occidentali, il tutto in un momento molto delicato dopo l'attacco russo alla chiesa ortodossa di Kiev. I leader europei soprattutto provano a fare pressione affinché gli Stati Uniti possano a loro volta insistere con Mosca per almeno il raggiungimento di un cessate il fuoco. Protagonista del summit resta comunque il presidente americano. Il presidente Macron ha promesso a Trump la presenza di navi francesi, tedesche, britanniche e italiane per garantire il transito sullo stretto di Hormuz, che resta il punto nodale della trattativa almeno nella visione europea. Il dubbio rimane: libero il passaggio oppure ci saranno dei pedaggi? La posizione italiana viene espressa dalla premier Meloni, che ha detto sì all'invio di navi nello stretto, ma solo dopo il via libera del Parlamento. Da Palazzo Chigi, Augusto Cantelmi.
1: Ora ci concentreremo sull'Ucraina, dice il presidente americano Trump dal G7. Intanto non si fermano gli attacchi incrociati sdegno dopo che ieri sera è stata colpita a Kiev la cattedrale della Dormizione, patrimonio dell'UNESCO. Mosca però nega ogni responsabilità. Paolo Fucili.
4: I droni ucraini vanno all'attacco e colpiscono a 15 chilometri dal Cremlino, una raffineria di petrolio della periferia di Mosca, da cui dipende una grossa fetta di forniture di benzina e gasolio alla capitale russa. Putin non garantisce la sicurezza di Mosca, afferma in tono trionfale Andriy Kovalenko, capo del centro antidisinformazione del Consiglio Ucraino di Sicurezza Nazionale. Abbiamo intercettato tutti i 172 droni lanciati stanotte dall'Ucraina, ribatte il ministero russo della difesa. Intanto sale l'ondata di sdegno per gli ordigni caduti a Kiev sulla cattedrale ortodossa della Dormizione, un crimine contro l'umanità, il cristianesimo, il patrimonio spirituale, storico, culturale ucraino. Protesta oggi il Consiglio Panucraino delle chiese e delle organizzazioni religiose, rammentando i già 800 edifici religiosi distrutti o danneggiati dalla guerra. Paolo Fucili, linea allo studio.
1: Il mancato rispetto per il creato minaccia la pace, serve cooperazione di tutti. Così Papa Leone in un video messaggio alla 10ª edizione dell'Austrian World Summit che si svolge oggi a Vienna. Pensare che il mondo sia creato da Dio accresce la responsabilità di prendercene cura, dice il pontefice, che il prossimo 22 giugno sarà nella sede romana del Programma Alimentare Mondiale. La povertà in Italia è sempre più strutturale, mentre lavoro, casa, salute e solitudine si intrecciano in forme di vulnerabilità sempre più complesse. È il quadro tracciato nel report statistico di Caritas Italiana, che lo scorso anno ha accompagnato 282.539 persone, mai assistite così tante famiglie, dicono gli operatori. Pierluigi Vito.
5: La presentazione del report statistico di Caritas Italiana ha fatto il punto su una povertà che è sempre meno una caduta improvvisa, ma un peso strutturale che grava su 5,7 milioni di italiani, il 10% della popolazione, era il 3% prima del 2008. Sono state oltre 282.000 le persone incontrate e sostenute dall'universo Caritas Italiana nel 2025, con un più 48% nell'ultimo decennio. Nodi cruciali rimangono il lavoro povero. Il 24% di chi si rivolge alla Caritas ha un'occupazione che non basta ad arrivare a fine mese. La casa, una questione che riguarda oltre un terzo degli utenti Caritas. La salute, sono 5,8 milioni gli italiani che rinunciano alle cure, aumentando così la fragilità sanitaria, soprattutto quella mentale. Sullo sfondo il grande dramma della solitudine. Una persona su cinque vive sola, il 21,8% degli over 75 non ha nessuno su cui contare. Pierluigi Vito, linea allo studio.
1: L'Istat conferma il balzo dell'inflazione. A maggio l'indice nazionale dei prezzi al consumo registra una variazione del più 0,4% su base mensile e del più 3,2% su base annua, a pesare i prezzi dei prodotti energetici. E prosegue in terreno positivo la mattinata della Borsa di Milano. A Piazza Affari il FTSE MIB guadagna l'1,27%. Giornata internazionale del lavoro domestico oggi, ma in Italia diminuiscono i collaboratori regolari e aumenta il sommerso. Antonella Mazzateruela.
6: Dalle colf alle tate alle badanti è in crescita il fabbisogno di assistenza familiare, settore che da solo è in grado di produrre quasi l'1% del PIL, eppure è costante il calo dei collaboratori regolari. Secondo Assindat Colf, associazione sindacale dei datori di lavoro domestico, nel 2024 gli occupati erano oltre 1 milione tra dipendenti e non, anche se sta crescendo il tasso di irregolarità, che nel 2023 è stato pari al 55,4%, più della metà del totale. Paola Mandarini è responsabile Assindat Colf di Roma.
7: Le famiglie non riescono più a sostenere il costo dell'assistenza familiare che è interamente a loro carico e quindi si ricorre più spesso a lavoro non in regola. Assindat Colf è da anni che chiede l'intera deducibilità del costo del lavoro domestico. Solo in questo modo le famiglie potrebbero avere un sostegno e quindi il lavoro regolare diventare più conveniente di quello irregolare.
6: Antonella Mazzateruel, linea allo studio.
1: I vigili del fuoco hanno trovato il corpo della donna di 53 anni uccisa dal nipote e poi buttata in un fiume a Sastino di Livenza, nel Veneziano. Il corpo dell'insegnante è stato trovato ad alcuni chilometri di distanza dal luogo in cui era stato gettato. Lo sport, il calcio, con i mondiali di Stati Uniti, Canada e Messico. Davanti a 70.000 tifosi, l'Iran fa il suo esordio pareggiando 2-2 con la Nuova Zelanda. Andrea Domaschio.
8: Debutto positivo il mondiale americano per la nazionale iraniana, 2-2 con la Nuova Zelanda nel match d'esordio a Los Angeles, ma anche tante contestazioni fuori e dentro lo stadio da parte delle migliaia di persiani esuli negli States, decisamente ostili al regime khomeinista degli Ayatollah, che dal 1979 governa a Teheran dopo aver spodestato lo Shah di Persia. La sorpresa di ieri però è stato lo 0-0 strappato dalla matricola capoverde alle Furie Rosse spagnole, e il portiere Vozigna è già l'eroe nazionale nel piccolo stato arcipelago africano nell'Atlantico. Stasera debuttano le due finaliste di Qatar 2022. Alle 21 ora italiana la Francia sfida il Senegal, mentre domani alle 3 i campioni in carica dell'Argentina affrontano l'Algeria. Andrea Domaschio, linea allo studio.
1: Ci fermiamo qui, vi ricordiamo che anche questa edizione del nostro radiogiornale può essere riascoltata sulla nostra app Play 2000. Da Lorenzo Sada e regia, Piera Achille Dolfini al microfono, grazie per averci seguito. A tutti l'augurio di una buona giornata.
9: Radio Ascoli.

canzone, anche se l'ascolterai, resterà soltanto un'altra fragile illusione. Se le parole fossero una musica, potrei suonare ore ed ore, ancora ore.

0: Radio Ascoli Notizie.
1: Di nuovo ben trovati dalla redazione in studio Verusca Cestarelli. Frodi informatiche per 280.000 euro, oltre 16 anni di pena per la banda che riusciva a carpire con la tecnica dello smishing dati sensibili di conti correnti da cui prelevavano poi il denaro. A capo del sodalizio un fermano arrestato dai carabinieri della sezione Cyber Investigation. La gestione illecita dei rifiuti, maxi sequestro e 37 indagati dalla ricicleria di Grotta Mare fino a Campofilone. Lo scandalo ora si allarga con accuse di corruzione, peculato e ricettazione. Nel mirino sono finite anche due società. Odissea senza fine per la 14. L'associazione di Federconsumatori chiede tempi certi sulla fine dei lavori. Incontro c'è stato a San Benedetto, promosso proprio dall'associazione per parlare dei disagi che hanno un effetto a caduta su cittadini e soprattutto su consumatori. Ne risente l'economia, tutta l'attività e il turismo. Si chiedono soluzioni che siano immediate e davvero definitive. Non soltanto terre di passaggio ma luoghi da vivere. Il tema dello spopolamento e del cratere sismico sono stati al centro di un convegno che si è svolto a Camerino, organizzato dalla CISL Marche. Sentiamo il segretario regionale Marco Ferracuti, che ai nostri microfoni ha parlato della necessità di discutere delle aree interne tra sostenibilità e marginalità.
2: Perché se parliamo di futuro di un territorio, di una comunità, allora l'aspetto fondamentale è che vengono abitate dai giovani che ci garantiscono il futuro, no? Questo è evidente. Allora, nell'area del cratere, l'abbiamo esaminata, nel 2005 i giovani under 35 erano sopra 120.000 in quelle aree, nel 2025 meno di 80.000. Cioè, mentre si parla di futuro delle aree interne, abbiamo perso un terzo dei giovani che vivono in quelle aree. Dal 2016 ad oggi le risorse ci sono state, ovviamente per effetto troppo dei sismi che si sono avvicendati, ma il risultato non è cambiato.
1: Dello spopolamento delle aree interne parleremo nell'ambito di realtà locali, ospitando proprio Marco Ferracuti, che è segretario regionale della CISL Marche. La puntata di oggi è disponibile in podcast sul nostro sito. L'addio a Tonino Mistichelli, imprenditore che ha segnato la storia del travertino ascolano. Fondatore della Sitem, aveva 88 anni, professionista stimato, uomo di sport e appassionato viticoltore, ha lasciato un segno profondo nella vita economica e sociale di Ascoli. Alla nostra collega Stefania Mistichelli le condoglianze di tutta la nostra redazione. Stasera ad Ascoli la 27esima edizione del Memorial Troiani, evento benefico in favore di AIL e Associazione Italiana contro le Leucemie, Linfomi e Mieloma. Accanto ad Arisa, Levante, Ercomi e al bassista Saturnino, il direttore artistico Dario Dardas Faini e sul palco anche la Form, l'Orchestra Filarmonica Marchigiana. Insieme a loro un ospite a sorpresa. Tutti gli artisti che abbiamo annunciato si esibiranno gratuitamente per poter devolvere la maggior cifra possibile alla sezione AIL di Ascoli, intitolata e dedicata proprio ad Alessandro Troiani. Biglietti ancora disponibili presso la biglietteria del teatro a Piazza Arrigo. A San Benedetto conto alla rovescia per Ricky Martin, in concerto in Riviera per l'unica data italiana. In arrivo circa 30.000 spettatori. Piano straordinario per la sicurezza e la viabilità del 21 giugno al Sun Park. La città sarà al centro della scena musicale internazionale. L'Ascoli in Serie B si tuffa nella cadetteria, presentata domanda di iscrizione e depositata alla fideiussione ed 800.000 euro. Intanto sul mercato Patti ha come primo obiettivo di trattenere Rizzo Pinna. È tutto per il momento, grazie per averci seguito.
3: In viaggio con ANAS, notiziario ANAS sulle limitazioni al traffico della regione Marche. Sulla strada statale 485 Corridonia Maceratese è attiva una riduzione di carreggiata nella fascia oraria dalle 6.30 alle 19. Tra lo svincolo di Santa Maria Apparente e lo svincolo di Sforza Costa, in tratti saltuari e in base alle esigenze di cantiere in entrambe le direzioni, in provincia di Macerata, esclusi i giorni festivi e prefestivi. Sulla strada statale 3 via Flaminia è attivo uno scambio di carreggiata di 1,6 km circa tra gli svincoli di Acqualagna e di Passo del Furlo in direzione Fano, in provincia di Pesaro e Urbino. Sulla strada statale 16 Adriatica è attiva una riduzione di carreggiata di 300 metri circa all'altezza dello svincolo di Marina di Montemarciano in entrambe le direzioni in provincia di Ancona. Per notizie in tempo reale ricordiamo il numero verde Pronto ANAS 800 841 148 e il sito stradeanas.it. Al prossimo appuntamento con il notiziario ANAS.
0: Sei sulla frequenza giusta. Radio Ascoli.

bene. Va bene pure se alla fine non ti va mai bene. Oh, oh, oh, oh, disastro. Va bene pure se mi cerchi dentro qualcun altro. Urca, mi sa che questa volta ho fatto un puttanaio. Sarà, sarà che mi diverto quando sbaglio. Oggi, oggi mi sa che me ne resto a casa. Almeno mi ri, sì, mi risparmio un'altra figuraccia. Ma cosa serve il vino se poi mi perdo in un bicchiere d'acqua?

0: va bene. Va bene pure se va bene, solo se a te va bene. Oh, oh, oh, oh, disastro. Va bene pure se mi trovi dentro qualcun altro.
1: Il giovedì a Radio Ascoli non è mai banale,
2: soprattutto quando arrivano loro, ospiti veri, voci che contano.
1: Al circolo del giovedì ogni volta si cambia prospettiva.
2: Un tema diverso e zero noia.
1: Attualità, cultura, storie del territorio per 60 minuti di scoperte.
2: Il circolo del giovedì, temi al centro dell'arena con Alberto, Armando e Tonino.
1: Su Radio Ascoli ogni giovedì alle 18:45.

0: In Blu 2000 News.
1: Buon pomeriggio da Antonella Mitola. Le questioni internazionali sul tavolo del G7 che si sta svolgendo a Evian in Francia.
2: È il giorno dell'Ucraina con la presenza del presidente Zelensky sul tavolo del G7 di Evian. Piomba la crisi nell'Europa orientale con le speranze di costruire la pace. Accolto da Macron, il presidente ucraino incontra Trump e gli altri leader occidentali, il tutto in un momento molto delicato dopo l'attacco russo alla chiesa ortodossa di Kiev. I leader europei soprattutto provano a fare pressione affinché gli Stati Uniti possano a loro volta insistere con Mosca per almeno il raggiungimento di un cessate il fuoco. Protagonista del summit resta comunque il presidente americano. Il presidente Macron ha promesso a Trump la presenza di navi francesi, tedesche, britanniche e italiane per garantire il transito sullo stretto di Hormuz, che resta il punto nodale della trattativa almeno nella visione europea. Il dubbio rimane: libero il passaggio oppure ci saranno dei pedaggi? La posizione italiana viene espressa dalla premier Meloni, che ha detto sì all'invio di navi nello stretto, ma solo dopo il via libera del Parlamento. Da Palazzo Chigi, Augusto Cantelmi.
1: Nelle dichiarazioni ai giornalisti al G7 di Evian in Francia, Trump ha espresso frustrazione nei confronti del premier israeliano Netanyahu, dichiarando che quest'ultimo deve essere più responsabile nei confronti del Libano. Senza di me non esisterebbe Israele, perché nessun altro presidente era disposto a fare quello che ho fatto io, ha affermato Trump, aggiungendo di aver suggerito a Israele che la Siria si occupi di Hezbollah in Libano. Il mancato rispetto per il creato minaccia la pace, serve cooperazione di tutti, così il Papa in un videomessaggio inviato alla 10ª edizione dell'Australian World Summit che si svolge a Vienna. Il Papa sottolinea l'importanza di fede, speranza e carità per la soluzione dei problemi legati al degrado ambientale ed esorta a superare la paura di cambiare rotta. Nel 2025 la rete Caritas in Italia ha accompagnato oltre 282.000 persone, numero che corrisponde ad altrettanti nuclei familiari. Si tratta del valore più elevato mai registrato. Rispetto al 2024 si segnala una crescita del

0: 1,7%, e quanto emerge dal rapporto La povertà in Italia secondo i dati della rete Caritas diffuso oggi. Dopo 3 giorni di ricerche, i vigili del fuoco hanno trovato e recuperato il cadavere della donna di 53 anni uccisa a San Stino di Livenza, in provincia di Venezia, dal nipote 17enne reo confesso. Il giovane l'aveva gettata nel canale Malguer che attraversa la cittadina. Tutti assolti perché il fatto non costituisce reato. Gli 8 imputati per abuso edilizio e lottizzazione abusiva, nella prima sentenza arrivata dopo una delle tante indagini aperte dalla Procura di Milano sulla gestione urbanistica, ovvero il caso del grattacielo Torre Milano di Via Stresa. Lo ha deciso il giudice Bragion della Settima Penale. L'accusa aveva chiesto 8 condanne e la confisca della torre. È tutto, grazie per l'ascolto.
1: Questa è Radio Ascoli.

0: prodotti Sabelli sono una bontà sulla bocca di tutti ormai da 100 anni. Ma sapevi che presso il caseificio nella zona industriale di Ascoli Piceno c'è la bottega di Mastro Archimede? Qui troverai ogni giorno tutta la freschezza delle nostre specialità casearie appena fatte, dalla nostra mozzarella ricca di latte alle cremosissime burrate stracciatelle fino alla ricotta di affioramento, e poi una vasta scelta di piatti pronti da cuocere e un menù goloso e sempre diverso per la tua pausa pranzo. Scoprilo anche sui nostri social. La bottega di Mastro Archimede Sabelli. Sa di bianco, sa di buono.
1: Ogni martedì alle 18:45 su Radio Ascoli, Zona Mista. Il calcio piceno a tutto campo, con ospiti e commenti. Zona Mista, il calcio come non lo hai mai sentito.
2: Radio Ascoli.

0: Realtà locali, fatti, interviste e approfondimenti.
1: Bentrovati a Realtà Locali da Veruska Cestarelli. Oggi parliamo di aree interne di spopolamento con il segretario regionale Marco Ferracuti della CISL Marche, ospite ai nostri microfoni. Bentrovato.
2: Grazie, bentrovati a voi, buongiorno a lei e ai radioascoltatori.
1: Un tema centrale è quello di cui torniamo ad occuparci oggi. La nostra redazione da tempo appunto ha centrato l'attenzione su quelle che sono le problematiche relative alle aree interne, lo spopolamento, i borghi del nostro territorio, il cratere, parlando di turismo, sanità e di tutte le necessità proprio di questi luoghi. Il sottotitolo di un convegno che voi come CISL avete organizzato a Camerino era Terre di passaggio, luoghi da vivere. Come deve essere appunto affrontata la problematica delle aree interne?
2: Questo è proprio il tema, è il sottotitolo che vuole essere anche una provocazione, ma in realtà è la vera domanda, e dobbiamo decidere come comunità marchigiana quale dovrà essere il futuro di queste stupende aree interne. Se appunto aree di turismo, scenografie finte, o veramente vogliamo farle tornare ad essere delle realtà dove le persone scelgono di viverci.
1: Tanti problemi delle aree interne, alle quali però non si deve guardare solo come aree fragili, ma bisogna comprendere l'alto valore che hanno per quello che riguarda l'enogastronomia, la storia, la cultura. Sono borghi che custodiscono anche le nostre tradizioni millenarie, ma la CISL ha appunto fatto uno studio e cercato di trovare quelli che sono dei dati che hanno fatto una fotografia chiara. Cosa è cambiato negli ultimi 15-20 anni, Ferracuti, nelle aree interne?
2: Noi abbiamo verificato questa situazione. Negli ultimi 15 anni tutti gli amministratori che si sono avvicendati a livello regionale, nelle varie province, sindaci delle città maggiori, sempre hanno dichiarato l'importanza delle aree interne, il fatto che bisogna investirci, importanti e strategiche, sia non tanto per le aree interne a sé stanti, ma proprio per il futuro delle Marche, perché poi c'è bisogno di generare un riequilibrio territoriale. Poi torno al tema, ma una piccola digressione per far capire che noi le aree interne sono il 27% circa del territorio marchigiano e ci vive oltre il 60% dei marchigiani. Le aree interne sono il 66% del territorio e ci vivono il 27% delle persone, con una situazione drammatica, perché nelle aree costiere le persone non riescono più a starci, perché non riesce più a contenere un numero più alto di quello che c'è, con tutta una serie di implicazioni, la difficoltà poi ad avere, nonostante ci siano le offerte, ma a valersi dei servizi. Vogliamo pensare al tema della casa, ci sono richieste che non riescono a trovare soluzione, mentre nell'area interna c'è l'abbandono, per esempio, no? Quindi c'è veramente una frattura importante che sta spaccando il paese. Quindi di fronte a questa situazione abbiamo assistito ai tanti amministratori che si sono dichiarati sensibili, che si stavano lavorando, eccetera, eccetera. In realtà negli ultimi 20 anni è aumentato il territorio marchigiano definito area interna, quindi l'esatto contrario rispetto a quello che si auspicava. Poi un altro dato, perché se parliamo di futuro di un territorio, di una comunità, allora l'aspetto fondamentale è che vengano abitate dai giovani, i giovani che ci garantiscono il futuro, no? Questo è evidente.
1: Invece dai dati CISL, Ferracuti, risulta proprio che il problema fondamentale sia lo spopolamento da parte dei giovani, che non scelgono più di vivere nelle aree interne. Dati CISL alla mano, nel 2005 ad esempio nell'area del cratere c'erano 120.000 under 35, ora sono arrivate a 80.000. Che cosa è accaduto?
2: Cioè, mentre si parla di futuro delle aree interne, abbiamo perso un terzo dei giovani che vivono in quelle aree. Ma perché abbiamo preso in esame l'area del cratere? Perché spesso non si capisce bene se non ci sono risorse o idee, quindi è una strategia. Ecco, in quell'area dal 2016 ad oggi le risorse ci sono state, ovviamente per effetto purtroppo dei sismi che si sono avvicendati, ma il risultato non è cambiato. Quindi probabilmente quello che manca in questo territorio, ma probabilmente a livello nazionale, ma adesso noi parliamo delle Marche, veramente una strategia di medio e lungo periodo che possa portare ad essere vantaggioso vivere nelle aree interne, perché non può essere, come dire, eroico. Noi non cerchiamo eroi, non esistono eroi, pensiamo che bisogna creare le condizioni affinché sia appunto vantaggioso appunto in queste aree interne.
1: Lei ha detto che è necessario garantire quelle che sono le priorità come scuola, sanità, trasporto pubblico locale, potenziamento del turismo, e nel cratere qualcosa è stato fatto in questi anni, però lei ha detto non è sufficiente, sì agli investimenti, no all'assistenzialismo. Che cosa significa?
2: Significa, allora, intanto, piccolo passo indietro, spesso si parla di come far restare le persone, come far ritornare le persone in quelle aree, quindi stiamo parlando di chi è nato lì, si è spostato altrove, adesso dovrebbe tornare. Noi diciamo anche arrivare ex novi, perché se creiamo le condizioni appunto per un vantaggio, quindi servizi e non assistenzialismo, magari persone che non sono nate in quelle aree decidono perché è vantaggioso andarci a vivere. Allora, cosa significa vantaggioso? Qualcuno molto spesso associa questo vantaggio al lavoro. Noi pensiamo anche il lavoro, non come prima questione, perché diventa quasi impensabile che nelle nostre aree interne ci si trasferiscano imprese, aziende. Allora invece io punterei sulla qualità della vita, cioè io posso lavorare a 30 minuti di macchina, ma decido di non avere casa, di abitare, c'è proprio una filosofia diversa, di viverci in quelle aree. Allora, perché magari la casa costa meno, ma non può bastare questo, perché è chiaro che io non vado a vivere in una comunità solo perché risparmio sulla casa, perché che cosa ci serve per essere attratti, se vogliamo pensare di futuro e quindi che ci vadano delle famiglie? Intanto garantire appunto la salute di prossimità, investire nelle scuole, ma nelle scuole di comunità, di territorio. Io sinceramente lo dico così con schiettezza, io sarei scettico a portare mio figlio o mia figlia in una scuola dove ci sono le classi con ragazzini di età diversa, perché non riusciamo ad avere un numero minimo di ragazze e di ragazze, e quindi con una didattica che magari viene meno. Ma poi io penso anche il dopo scuola, io credo che sia giusto che un bambino o una bambina che viva in un'area della costa, che ha tutta una serie di opportunità dopo la scuola, calcio, danza, imparare una lingua eccetera eccetera, possa averlo anche nelle aree interne, perché penso che dei genitori desiderino che i propri figli possano avere le stesse opportunità degli altri. Allora, come si fa?
1: Esatto, la domanda è questa, Ferracuti: come si fa a migliorare questa situazione, guardando ovviamente a lungo periodo, perché si tratta di trovare strategie e soluzioni che non possono risolvere la situazione con la bacchetta magica o nell'immediato. Quali dunque gli interventi secondo lei da fare anche a lungo periodo?
2: Sotto questo profilo, per esempio, pensare a dei campus, quindi delle scuole di area, dove quindi non una singola comunità ha la propria scuola, ma una scuola appunto che possa servire un'area più ampia e magari aperta anche il pomeriggio. A quel punto queste scuole possono anche avere, dico, campus per trattenere i ragazzi e le ragazze anche nel pomeriggio. A quel punto qual è il tema? Lo spostamento. Allora, dato che nelle Marche abbiamo iniziato l'iter che porterà alla gara di assegnazione del trasporto pubblico locale, che terminerà a fine 2027, primi mesi del 2028, e la gara deve essere un'opportunità per rendere funzionale il trasporto pubblico locale. Ricordo che oggi le Marche è la regione d'Italia dove si utilizza meno il trasporto pubblico locale, ma lo utilizziamo meno perché le tratte, i collegamenti sono gli stessi da 24 anni. Allora, noi abbiamo già proposto in regione che nella nuova ridistribuzione dei collegamenti, che dovranno garantire chi vincerà la gara, dovranno essere dei collegamenti diversi che colleghino le comunità delle aree interne e il collegamento diverso e potenziato tra le aree interne e la costa. Noi immaginiamo dei pulmini elettrici di nuova generazione che accompagnino i ragazzini e le ragazzine a scuola la mattina e li riportino a casa il pomeriggio, per esempio. Quindi le strutture ce l'abbiamo, il trasporto pubblico locale da domani potrebbe essere al servizio di questa visione, e già un pezzetto l'abbiamo fatto, ragionare su un turismo in rete. Poi c'è il tema delle infrastrutture, sicuramente fisiche, ma anche quelle digitali. Invece oggi può diventare un valore se appunto quella realtà riusciamo a connetterla al mondo, quindi significa banda larga, significa connessione, che oggi non c'è. Pensiamo che debbano essere adottate delle forme di fiscalità agevolata e non strutturale, non sperimentale, proprio per chi investe, ma anche proprio per chi mantiene anche la propria attività in questi territori, no? Per favorire il lavoro, aiutare i comuni a una maggiore collaborazione tra di loro. Spesso si parla di fusione di comuni, io faccio difficoltà a immaginare comuni distanti 20 minuti, un quarto d'ora uno dall'altro che siano fusi, però invece si possono favorire delle collaborazioni tra comuni anche incentivandole.
1: Quindi non solo terre di passaggio, ma luoghi davvero da vivere contro lo spopolamento dei piccoli borghi marchigiani e dell'entroterra, anche e soprattutto quello del cratere sismico che soffre particolarmente per tutte le motivazioni di cui abbiamo parlato. Io ringrazio il segretario generale regionale della CISL Marche, Marco Ferracuti, per essere stato nostro ospite. Le auguro buon lavoro.
2: Grazie a lei, buon lavoro e di nuovo buongiorno a tutti i radioascoltatori. Grazie.
0: Realtà locali, approfondimenti e interviste per dare voce al territorio. Invia le tue segnalazioni a redazione@radioascoli.it. Sei sulla frequenza giusta. Radio Ascoli.

0: Ci sono storie che si costruiscono mattone dopo mattone, storie che attraversano il tempo e lasciano un segno. Dal cuore del Novecento, con Mastro Francesco, fino alle sfide dell'architettura contemporanea. L'impresa Gaspari Gabriele è da oltre 100 anni sinonimo di passione, competenza e innovazione. Perché costruire per noi è dare forma al tempo, preservando ciò che è stato, valorizzando ciò che è, immaginando ciò che sarà. Dalle nuove costruzioni al recupero degli edifici storici, ogni progetto è un'opera unica, firmata da un team di professionisti in continua evoluzione. Scopri le nostre realizzazioni su www.impresagaspari.it. Impresa Gaspari Gabriele. Ricostruiamo il passato. Valorizziamo il presente. Investiamo nel futuro.
1: Questa è Radio Ascoli. Yeah, yeah.

0: In Blu 2000 News.
1: Buon pomeriggio da Antonella Mito. Le temi internazionali al centro del G7 in corso a Vienna in Francia. Mosca deve fare un accordo. Farò tutto ciò che è in mio potere, dice Trump nelle dichiarazioni ai giornalisti parlando della guerra in Ucraina. Quanto all'Iran, dice, ora si passa alla seconda fase, aggiunge il capo della Casa Bianca. E sempre Trump, per quanto riguarda il Medio Oriente, ha espresso frustrazione nei confronti del premier israeliano Netanyahu, dichiarando che quest'ultimo deve essere più responsabile nei confronti del Libano. Sentiamo Alessandra Buzzetti.
2: Rimarremo nelle zone di sicurezza, Libano compreso, tutto il tempo necessario per garantire la difesa dei nostri confini, ha detto ieri sera il premier Netanyahu, rompendo il silenzio di 24 ore in cui la maggioranza del paese lo ha attaccato duramente per un accordo che in Israele tutti giudicano dannoso. Netanyahu ha affermato anche che la guerra contro l'Iran è una vittoria storica perché lui ha salvato Israele dalla minaccia imminente di annientamento e ha aggiunto che Donald Trump è un amico, ma le opinioni possono essere divergenti. Donald Trump proprio poco fa ha detto che degli Hezbollah libanesi dovrebbe occuparsi la Siria. Netanyahu poi ha aggiunto che si ricandiderà di nuovo alle elezioni, ma sa bene che potrebbe pagare un prezzo alto col suo elettorato per la guerra in Iran, specialmente se la questione nucleare non venisse risolta. Ma sono anche sindaci del nord di Israele ad attaccarlo, dicendo che non c'è alcuna sicurezza perché, a differenza di quanto dichiarato dal primo ministro, Hezbollah continua a lanciare missili e droni nei villaggi e da Beirut. Il ministro della salute libanese ha detto che, nonostante l'intensità degli attacchi israeliani sia diminuita nelle ultime 24 ore, sono state uccise 15 persone, di cui 2 donne, dal Gerusalemme. Rigna voi.
1: Nel 2025 la rete Caritas in Italia ha accompagnato oltre 282.000 persone, numero che corrisponde ad altrettanti nuclei familiari. Si tratta del valore più elevato mai registrato. Rispetto al 2024 si segnala una crescita dell'1,7%, quanto emerge dal rapporto Caritas la povertà in Italia secondo i dati della rete Caritas diffuso oggi. Trovato nel fiume Lemene il corpo dell'insegnante di 53 anni uccisa dal nipote 17enne, Rio Confesso. Il cadavere è stato trovato da alcuni chilometri di distanza dal luogo in cui era stato gettato dal nipote. La corrente lo aveva trascinato ben oltre il canale Malgher, come si era supposto. Le ricerche sono durate 3 giorni. È stato arrestato l'uomo di 29 anni che, in base a una prima ricostruzione, avrebbe provocato l'incidente, costato la vita a Francesco Piras, 37 anni, di Centrovalle Intelvi, in provincia di Como, la cui auto è precipitata la notte scorsa in una scarpata lungo la statale Regina. L'uomo, di nazionalità marocchina, sarebbe fuggito dopo l'incidente, rintracciato dai carabinieri, è risultato che si fosse messo alla guida con un tasso elevato di alcol nel sangue. È tutto. Grazie per l'ascolto.

0: è una compagnia per chi è anziano e solo. È un ascolto che non giudica. È un progetto di vita per i giovani con disabilità. È prendersi cura, essere vicino, accogliere. È presenza ovunque ci sia bisogno. È una firma che rende tutto questo possibile. 8 per 1000 alla Chiesa Cattolica. È più di quanto credi.
1: I prodotti Sabelli sono una bontà sulla bocca di tutti ormai da 100 anni. Ma sapevi che presso il caseificio nella zona industriale di Ascoli Piceno c'è la bottega di Mastro Archimede? Qui troverai ogni giorno tutta la freschezza delle nostre specialità casearie appena fatte, dalla nostra mozzarella ricca di latte alle cremosissime burrate stracciatelle fino alla ricotta di affioramento, e poi una vasta scelta di piatti pronti da cuocere e un menù goloso e sempre diverso per la tua pausa pranzo. Scoprilo anche sui nostri social. La bottega di Mastro Archimede Sabelli. Sa di bianco, sa di buono.
2: Ci sono storie che si costruiscono mattone dopo mattone, storie che attraversano il tempo e lasciano un segno. Dal cuore del Novecento, con Mastro Francesco, fino alle sfide dell'architettura contemporanea. L'impresa Gaspari Gabriele è da oltre 100 anni sinonimo di passione, competenza e innovazione. Perché costruire per noi è dare forma al tempo, preservando ciò che è stato, valorizzando ciò che è, immaginando ciò che sarà. Dalle nuove costruzioni al recupero degli edifici storici, ogni progetto è un'opera unica, firmata da un team di professionisti in continua evoluzione. Scopri le nostre realizzazioni su www.impresagaspari.it. Impresa Gaspari Gabriele. Ricostruiamo il passato, valorizziamo il presente, investiamo nel futuro.

0: Radio Ascoli Notizie.
1: Di nuovo ben trovati dalla redazione in studio Verusca Cestarelli. Frodi informatiche per 280.000 euro, oltre 16 anni di pena per la banda che riusciva a carpire con la tecnica dello smishing dati sensibili di conti correnti da cui prelevavano poi il denaro. A capo del sodalizio un fermano arrestato dai carabinieri della sezione Cyber Investigation. La gestione illecita dei rifiuti, maxi sequestro e 37 indagati dalla ricicleria di Grotta Mare fino a Campofilone. Lo scandalo ora si allarga con accuse di corruzione, peculato e ricettazione. Nel mirino sono finite anche due società. Odissea senza fine per la 14. L'associazione di Federconsumatori chiede tempi certi sulla fine dei lavori. Incontro c'è stato a San Benedetto, promosso proprio dall'associazione per parlare dei disagi che hanno un effetto a caduta su cittadini e soprattutto su consumatori. Ne risente l'economia, tutta l'attività e il turismo. Si chiedono soluzioni che siano immediate e davvero definitive. Non soltanto terre di passaggio ma luoghi da vivere. Il tema dello spopolamento e del cratere sismico sono stati al centro di un convegno che si è svolto a Camerino, organizzato dalla CISL Marche. Sentiamo il segretario regionale Marco Ferracuti, che ai nostri microfoni ha parlato della necessità di discutere delle aree interne tra sostenibilità e marginalità.
2: Perché se parliamo di futuro di un territorio, di una comunità, allora aspetto fondamentale è che vengono abitate dai giovani che ci garantiscono il futuro, no? Questo è evidente. Allora, nell'area del cratere, l'abbiamo esaminata, nel 2005 i giovani under 35 erano sopra 120.000 in quelle aree, nel 2025 meno di 80.000. Cioè, mentre si parla di futuro delle aree interne, abbiamo perso un terzo dei giovani che vivono in quelle aree. Dal 2016 ad oggi le risorse ci sono state, ovviamente per effetto troppo dei sismi che si sono avvicendati, ma il risultato non è cambiato.
1: Dello spopolamento delle aree interne parleremo nell'ambito di realtà locali, ospitando proprio Marco Ferracuti, che è segretario regionale della CISL Marche. La puntata di oggi è disponibile in podcast sul nostro sito. L'addio a Tonino Mistichelli, imprenditore che ha segnato la storia del travertino ascolano. Fondatore della SITEM, aveva 88 anni, professionista stimato, uomo di sport e appassionato viticoltore, ha lasciato un segno profondo nella vita economica e sociale di Ascoli. Alla nostra collega Stefania Mistichelli le condoglianze di tutta la nostra redazione. Stasera ad Ascoli la 27esima edizione del Memorial Troiani, evento benefico in favore di AIL e Associazione Italiana contro le Leucemie, Linfomi e Mieloma. Accanto ad Arisa, Levante, Ercomi e al bassista Saturnino, il direttore artistico Dario Dardas Faini e sul palco anche la Form, l'Orchestra Filarmonica Marchigiana. Insieme a loro un ospite a sorpresa. Tutti gli artisti che abbiamo annunciato si esibiranno gratuitamente per poter devolvere la maggior cifra possibile alla sezione AIL di Ascoli, intitolata e dedicata proprio ad Alessandro Troiani. Biglietti ancora disponibili presso la biglietteria del teatro a Piazza Arrigo. A San Benedetto conto alla rovescia per Ricky Martin, in concerto in Riviera per l'unica data italiana. In arrivo circa 30.000 spettatori. Piano straordinario per la sicurezza e la viabilità del 21 giugno al Sun Park. La città sarà al centro della scena musicale internazionale. L'Ascoli in Serie B si tuffa nella cadetteria, presentata domanda di iscrizione e depositata alla fideiussione ad 800.000 euro. Intanto sul mercato Patti ha come primo obiettivo di trattenere Rizzo Pinna. È tutto per il momento, grazie per averci seguito.
3: In viaggio con ANAS, notiziario ANAS sulle limitazioni al traffico della regione Marche. Sulla strada statale 485 Corridonia Maceratese è attiva una riduzione di carreggiata nella fascia oraria dalle 6.30 alle 19. Tra lo svincolo di Santa Maria Apparente e lo svincolo di Sforza Costa, in tratti saltuari e in base alle esigenze di cantiere in entrambe le direzioni, in provincia di Macerata, esclusi i giorni festivi e prefestivi. Sulla strada statale 3 via Flaminia è attivo uno scambio di carreggiata di 1,6 km circa tra gli svincoli di Acqualagna e di Passo del Furlo in direzione Fano, in provincia di Pesaro e Urbino. Sulla strada statale 16 Adriatica è attiva una riduzione di carreggiata di 300 metri circa all'altezza dello svincolo di Marina di Montemarciano in entrambe le direzioni in provincia di Ancona. Per notizie in tempo reale ricordiamo il numero verde Pronto ANAS 800 841 148 e il sito stradeanas.it. Al prossimo appuntamento con il notiziario ANAS.
0: Questa è Radio Ascoli.

L'acqua è la prima infrastruttura di un territorio. Ogni giorno CIP garantisce qualità, controlli costanti e sicurezza lungo tutta la rete. Investiamo nell'innovazione delle infrastrutture, nella digitalizzazione dei sistemi, nel monitoraggio continuo delle acque. Tecnologia, competenza e presenza sul territorio. Così costruiamo un servizio affidabile oggi e per il futuro. CIP SPA. Acqua di qualità, reti intelligenti, impegno concreto per la nostra comunità. Numero verde da rete fissa 800 216 172, da mobile 0736 272 800, oppure consulta il sito www.cip.it.

0: in blu 2000 news.
1: Buon pomeriggio da Antonella Mitola. Ucraina al centro della seconda giornata del G7 ai Viani in Francia. Zelensky incontra prima il presidente francese Macron, poi il trilaterale con Trump. La Russia deve fare un accordo, farò tutto ciò che è in mio potere, dice il presidente americano. I sette spingono per aumentare la pressione attraverso sanzioni su gas e petrolio russi. Fonti diplomatiche italiane intanto fanno sapere che ieri sera, a margine della cena tra Meloni e Trump, c'è stato un incontro di chiarimento durante il quale la Premier ha ribadito la necessità condivisa dagli Stati Uniti che l'Occidente resti unito. L'Istat conferma il balzo dell'inflazione a maggio. L'indice nazionale dei prezzi al consumo registra una variazione dello 0,4% su base mensile e del 3,2% su base annua rispetto al 2,7% di aprile. L'accelerazione risente prevalentemente della dinamica dei prezzi dei prodotti energetici e dei servizi per i trasporti. La povertà in Italia sempre più strutturale, il quadro tracciato dal report statistico di Caritas Italiana che lo scorso anno ha accompagnato oltre 282.000 persone, mai assistite così tante famiglie, dicono gli operatori.
2: La presentazione del report statistico di Caritas Italiana ha fatto il punto su una povertà che è sempre meno una caduta improvvisa, ma un peso strutturale che grava su 5,7 milioni di italiani, il 10% della popolazione, era il 3% prima del 2008. Sono state oltre 282.000 le persone incontrate e sostenute dall'universo Caritas Italiana nel 2025, con un più 48% nell'ultimo decennio. Nodi cruciali rimangono il lavoro povero. Il 24% di chi si rivolge alla Caritas ha un'occupazione che non basta ad arrivare a fine mese. La casa, una questione che riguarda oltre un terzo degli utenti Caritas. La salute, sono 5,8 milioni gli italiani che rinunciano alle cure, aumentando così la fragilità sanitaria, soprattutto quella mentale. Sullo sfondo il grande dramma della solitudine. Una persona su cinque vive sola, il 21,8% degli over 75 non ha nessuno su cui contare. Pierluigi Vito, linea allo studio.
1: Tutti assolti perché il fatto non costituisce reato, gli 8 imputati per abuso edilizio e lottizzazione abusiva nella prima sentenza arrivata dopo una delle tante indagini aperte dalla Procura di Milano sulla gestione urbanistica, ovvero il caso del grattacielo Torre Milano di Via Stresa. Lo ha deciso il giudice Bragion della settima penale. L'accusa aveva chiesto 8 condanne e la confisca della torre. Tragedia Mykonos, una delle isole più note della Grecia, una donna di 37 anni residente ad Arezzo ha perso la vita in seguito a un gravissimo incidente stradale avvenuto ieri. Secondo le prime informazioni, la donna si trovava sull'isola greca insieme ad altre persone per il suo addio al nubilato. È tutto, grazie per l'ascolto.
3: Radio Ascoli.

0: Cosa ti viene in mente quando guardi il mare in cerca di conforto? Forse solo un po' di confusione, una sensazione che non sai cos'è.
1: Clicca mi piace sulla pagina Facebook di Radio Ascoli. Radio Ascoli.

0: Ci sono storie che si costruiscono mattone dopo mattone, storie che attraversano il tempo e lasciano un segno. Dal cuore del Novecento, con Mastro Francesco, fino alle sfide dell'architettura contemporanea. L'impresa Gaspari Gabriele è da oltre 100 anni sinonimo di passione, competenza e innovazione. Perché costruire per noi è dare forma al tempo, preservando ciò che è stato, valorizzando ciò che è, immaginando ciò che sarà. Dalle nuove costruzioni al recupero degli edifici storici, ogni progetto è un'opera unica, firmata da un team di professionisti in continua evoluzione. Scopri le nostre realizzazioni su www.impresagaspari.it. Impresa Gaspari Gabriele. Ricostruiamo il passato. Valorizziamo il presente. Investiamo nel futuro.
1: Questa è Radio Ascoli.

lasciami, lasciami. Prendimi, prendimi, prendimi.

è solo un sogno, forse dura un attimo, solo una notte ancora.

0: mi piace sulla pagina Facebook di Radio Ascoli. Radio Ascoli.
1: Voglio farti un regalo, qualcosa di dolce, qualcosa di raro, e non un comune regalo di quelli che hai perso, mai aperto, lasciato in treno.

0: In Blu 2000 News.
1: Buon pomeriggio da Antonella Mitola. I temi internazionali, in primo luogo l'Ucraina al centro del vertice G7 in corso a Evian in Francia. Dopo un incontro con Zelensky e Macron, il presidente americano Trump dice Mosca deve fare l'accordo con Kiev. I sette grandi del pianeta spingono per aumentare la pressione attraverso sanzioni su gas e petrolio russi. La cerimonia di firma del protocollo d'intesa fra Stati Uniti e Iran si terrà in un hotel di lusso situato nel Burgenstock, montagna che domina il lago di Lucerna in Svizzera, difficilmente accessibile, dunque facilmente adattabile ai dovuti protocolli di sicurezza richiesti. La firma è attesa per venerdì. Il vice ministro degli esteri iraniano intanto fa sapere che il blocco navale statunitense nello stretto di Hormuz è stato revocato. Il processo a Francis Kaufman, accusato del duplice femminicidio della compagna e della figlioletta di 11 mesi a Villa Panfili, può riprendere, lo affermano i giudici della Corte d'Assise di Roma, che avevano disposto per l'imputato un percorso farmacologico di cura dopo i risultati di una perizia psichiatrica. L'attuale stato psicofisico dell'imputato è compatibile con il regime detentivo, scrivono i giudici. La prossima udienza è fissata per il 6 luglio. Oggi è la giornata internazionale del lavoro domestico, ma in Italia diminuiscono i collaboratori irregolari e aumenta invece il sommerso.
2: Dalle colf allettate alle badanti è in crescita il fabbisogno di assistenza familiare, settore che da solo è in grado di produrre quasi l'1% del PIL, eppure è costante il calo dei collaboratori regolari. Secondo Assindatcolf, associazione sindacale dei datori di lavoro domestico, nel 2024 gli occupati erano oltre 1 milione tra dipendenti e non, anche se sta crescendo il tasso di irregolarità, che nel 2023 è stato pari al 55,4%, più della metà del totale. Paola Mandarini è responsabile Assindatcolf di Roma.
3: Le famiglie non riescono più a sostenere il costo dell'assistenza familiare, che è interamente a loro carico, e quindi si ricorre più spesso al lavoro non in regola. Assindatcolf è da anni che chiede l'intera deducibilità del costo del lavoro domestico. Solo in questo modo le famiglie potrebbero avere un sostegno e quindi il lavoro regolare diventare più conveniente di quello irregolare.
2: Antonella Mazzaterwell, linea allo studio.
1: È stato trovato e recuperato dopo 3 giorni di ricerca il corpo di Chiara Guerra, la docente di 53 anni, uccisa dal nipote 17enne, che si è disfatto poi del cadavere gettandolo nel canale Malghera, San Stino di Livenza, in provincia di Venezia. Il corpo è stato trovato a chilometri di distanza dal punto in cui il giovane reo confesso lo aveva gettato. All'origine dell'omicidio, dissidi familiari sull'eredità. È tutto, grazie per l'ascolto.

0: Ci sono storie che si costruiscono mattone dopo mattone, storie che attraversano il tempo e lasciano un segno. Dal cuore del Novecento, con Mastro Francesco, fino alle sfide dell'architettura contemporanea. L'impresa Gaspari Gabriele è da oltre 100 anni sinonimo di passione, competenza e innovazione. Perché costruire per noi è dare forma al tempo, preservando ciò che è stato, valorizzando ciò che è, immaginando ciò che sarà. Dalle nuove costruzioni al recupero degli edifici storici, ogni progetto è un'opera unica, firmata da un team di professionisti in continua evoluzione. Scopri le nostre realizzazioni su www.impresagaspari.it. Impresa Gaspari Gabriele. Ricostruiamo il passato. Valorizziamo il presente. Investiamo nel futuro.
1: Radio Ascoli,

0: Radio Ascoli Notizie.
1: Di nuovo ben trovati dalla redazione in studio Verusca Cestarelli. Frodi informatiche per 280.000 euro, oltre 16 anni di pena per la banda che riusciva a carpire con la tecnica dello smishing dati sensibili di conti correnti da cui prelevavano poi il denaro. A capo del sodalizio un fermano arrestato dai carabinieri della sezione Cyber Investigation. La gestione illecita dei rifiuti, maxi sequestro e 37 indagati dalla ricicleria di Grottamare fino a Campofilone. Lo scandalo ora si allarga con accuse di corruzione, peculato e ricettazione. Nel mirino sono finite anche due società. Odissea senza fine per la 14. L'associazione di Federconsumatori chiede tempi certi sulla fine dei lavori. Incontro c'è stato a San Benedetto, promosso proprio dall'associazione per parlare dei disagi che hanno un effetto a caduta su cittadini e soprattutto su consumatori. Ne risente l'economia, tutta l'attività e il turismo. Si chiedono soluzioni che siano immediate e davvero definitive. Non soltanto terre di passaggio ma luoghi da vivere. Il tema dello spopolamento e del cratere sismico sono stati al centro di un convegno che si è svolto a Camerino, organizzato dalla CISL Marche. Sentiamo il segretario regionale Marco Ferracuti, che ai nostri microfoni ha parlato della necessità di discutere delle aree interne tra sostenibilità e marginalità.
2: Perché se parliamo di futuro di un territorio, di una comunità, allora l'aspetto fondamentale è che vengono abitate dai giovani che ci garantiscono il futuro, no? Questo è evidente. Allora, nell'area del cratere, l'abbiamo esaminata, nel 2005 i giovani under 35 erano sopra 120.000 in quelle aree, nel 2025 meno di 80.000. Cioè, mentre si parla di futuro delle aree interne, abbiamo perso un terzo dei giovani che vivono in quelle aree. Dal 2016 ad oggi le risorse ci sono state, ovviamente per effetto troppo dei sismi che si sono avvicendati, ma il risultato non è cambiato.
1: Dello spopolamento delle aree interne parleremo nell'ambito di realtà locali, ospitando proprio Marco Ferracuti, che è segretario regionale della CISL Marche. La puntata di oggi è disponibile in podcast sul nostro sito. L'addio a Tonino Mistichelli, imprenditore che ha segnato la storia del travertino ascolano. Fondatore della Sitem, aveva 88 anni, professionista stimato, uomo di sport e appassionato viticoltore, ha lasciato un segno profondo nella vita economica e sociale di Ascoli. Alla nostra collega Stefania Mistichelli le condoglianze di tutta la nostra redazione. Stasera ad Ascoli la 27esima edizione del Memorial Troiani, evento benefico in favore di AIL e Associazione Italiana contro le Leucemie, Linfomi e Mieloma. Accanto ad Arisa, Levante, Ercomi e al bassista Saturnino, il direttore artistico Dario Dardas Faini e sul palco anche la Form, l'Orchestra Filarmonica Marchigiana. Insieme a loro un ospite a sorpresa. Tutti gli artisti che abbiamo annunciato si esibiranno gratuitamente per poter devolvere la maggior cifra possibile alla sezione AIL di Ascoli, intitolata e dedicata proprio ad Alessandro Troiani. Biglietti ancora disponibili presso la biglietteria del teatro a Piazza Arrigo. A San Benedetto conto alla rovescia per Ricky Martin, in concerto in Riviera per l'unica data italiana. In arrivo circa 30.000 spettatori. Piano straordinario per la sicurezza e la viabilità del 21 giugno al Sun Park. La città sarà al centro della scena musicale internazionale. L'Ascoli in Serie B si tuffa nella cadetteria, presentata domanda di iscrizione e depositata alla fideiussione ed 800.000 euro. Intanto sul mercato Patti ha come primo obiettivo di trattenere Rizzo Pinna. È tutto per il momento, grazie per averci seguito.
3: In viaggio con ANAS, notiziario ANAS sulle limitazioni al traffico della regione Marche. Sulla strada statale 485 Corridonia Maceratese è attiva una riduzione di carreggiata nella fascia oraria dalle 6.30 alle 19. Tra lo svincolo di Santa Maria Apparente e lo svincolo di Sforza Costa, in tratti saltuari e in base alle esigenze di cantiere in entrambe le direzioni, in provincia di Macerata, esclusi i giorni festivi e prefestivi. Sulla strada statale 3 via Flaminia è attivo uno scambio di carreggiata di 1,6 km circa tra gli svincoli di Acqualagna e di Passo del Furlo in direzione Fano, in provincia di Pesaro e Urbino. Sulla strada statale 16 Adriatica è attiva una riduzione di carreggiata di 300 metri circa all'altezza dello svincolo di Marina di Montemarciano in entrambe le direzioni in provincia di Ancona. Per notizie in tempo reale ricordiamo il numero verde Pronto ANAS 800 841 148 e il sito stradeanas.it. Al prossimo appuntamento con il notiziario ANAS.
0: Radio Ascoli. In questa

va bene pure se alla fine non ti va mai bene. Oh, oh, oh, oh, disastro. Va bene pure se mi cerchi dentro qualcun altro. Vulcano, mi sa che questa volta ho fatto un puttanaio. Sarà, sarà che mi diverto quando sbaglio. Oggi, oggi mi sa che me ne resto a casa. Almeno mi ri, sì, mi risparmio un'altra figuraccia. Ma a cosa serve il vino se poi mi perdo in un bicchiere d'acqua?

0: bene. Va bene pure se va bene, solo se a te va bene. Oh, oh, oh, oh, disastro. Va bene pure se mi trovi dentro qualcun altro.
1: Radio Ascoli.
2: Ogni volta ti guardo e capisco il regalo. L'abitudine spesso sbiadisce i colori, anche se non ci faccio più caso, lo sai.

0: I prodotti Sabelli sono una bontà sulla bocca di tutti ormai da 100 anni. Ma sapevi che presso il caseificio nella zona industriale di Ascoli Piceno c'è la bottega di Mastro Archimede? Qui troverai ogni giorno tutta la freschezza delle nostre specialità casearie appena fatte. Dalla nostra mozzarella ricca di latte alle cremosissime burrate stracciatelle fino alla ricotta di affioramento. E poi una vasta scelta di piatti pronti da cuocere e un menù goloso e sempre diverso per la tua pausa pranzo. Scoprilo anche sui nostri social. La bottega di Mastro Archimede Sabelli. Sa di bianco, sa di buono.
1: Ogni martedì alle 18:45 su Radio Ascoli, Zona Mista. Il calcio piceno a tutto campo, con ospiti e commenti. Zona Mista, il calcio come non lo hai mai sentito.

0: Bianca. Venerdì a Lucerna in Svizzera la firma dell'accordo fra Iran e Stati Uniti, rimosso il blocco navale nello stretto di Hormuz. Sempre più poveri in Italia, oltre 282.000 persone accompagnate dalla Caritas lo scorso anno, un valore mai così alto. Ritrovato il corpo della donna uccisa nel veneziano dal nipote, 17enne reo confesso, all'origine di dissidi per l'eredità. Buonasera da Antonella Mitola. Venerdì a Lucerna in Svizzera la firma dell'intesa fra Iran e Stati Uniti. Le forze americane tolgono intanto il blocco navale nello stretto di Hormuz. Sentiamo Massimiliano Cochi.
1: Nel negoziato con l'Iran ora si passa alla fase 2, sarà una fase più semplice. Dalla Francia, dove si trova per il G7, Donald Trump spiega che quello fatto con Teheran è un buon accordo e che la trattativa ora sarà più semplice. Ribadisce che il regime non avrà mai l'arma atomica e che gli Stati Uniti non finanzieranno la ricostruzione dell'Iran con un fondo da 300 miliardi di dollari. La preoccupazione ora riguarda quello che farà Israele. Ieri sera Netanyahu aveva confermato di non voler ritirare le sue truppe dalle aree occupate del Libano. Si tratta però, ha dichiarato il ministro degli esteri iraniano Araghchi, di una violazione del memorandum d'intesa appena firmato ed è intollerabile. Su questo Trump ha espresso chiaramente tutta la sua frustrazione. Ho avuto un ottimo rapporto con Bibi, ha detto, ma ora lui deve essere più responsabile nei confronti del Libano. Massimiliano Cochi, linea allo studio.
0: E al premier israeliano Netanyahu l'accordo di Trump con l'Iran non piace, a partire dal nucleare e dal Libano. Sentiamo Antonio Soviero.
2: Ho un ottimo rapporto con Bibi, ma ora deve essere più responsabile nei confronti del Libano. Donald Trump, parlando a margine della G7 di Evian, conferma di avere un ottimo rapporto con il premier israeliano Netanyahu, ma di non essere contento di come Israele si è comportato in Libano mentre lui cercava di raggiungere un accordo con l'Iran, aggiungendo che se Israele non è in grado di gestire Hezbollah, allora la Siria lo farebbe meglio. Negli ultimi giorni il presidente USA ha definito anche pazzo Netanyahu. E Hezbollah afferma di aver ricevuto rassicurazione dall'Iran che non firmerà alcun accordo sul nucleare senza il ritiro dell'esercito israeliano dal Libano. Le IDF però non hanno alcuna intenzione di lasciare il paese dei cedri, anzi, continuano a sferrare attacchi in violazione, secondo gli iraniani, dell'intesa con gli USA. E secondo invece i media libanesi, un raid nella città meridionale di Nabatieh ha provocato 2 morti e 1 ferito. Antonio Soviero, linea allo studio.
0: Ed è la guerra in Ucraina al centro, come abbiamo sentito, del G7 in corso ai Viani in Francia. Mosca deve fare l'accordo con Kiev, dice Trump. Sentiamo Vito De Torre.
3: La foto che ritrae Volodymyr Zelensky e Donald Trump seduti uno di fronte all'altro a margine del G7 racconta la ripresa dei tentativi diplomatici per porre fine alla guerra in Ucraina. Il faccia a faccia tra i due leader è durato oltre 20 minuti, alla presenza anche del segretario di Stato Marco Rubio. Zelensky ha illustrato agli americani la situazione sul fronte, sostenendo che gli attacchi alle raffinerie russe stanno creando difficoltà logistiche a Mosca. La Russia deve fare un accordo, ha risposto Trump, lasciando aperto anche l'ipotesi di nuove sanzioni sul petrolio russo. Dal G7 è emerso un sostegno compatto all'Ucraina. Zelensky e gli alleati europei non prevedono una svolta immediata, ma sperano che l'iniziativa di Trump possa aprire la strada ad un dialogo entro l'autunno che includa anche l'Europa. Sul tavolo però resta una questione irrisolta: chi rappresenterà l'Unione nelle future trattative di pace? Vito De Torre, linea allo studio.
0: Il cardinale Matteo Zuppi ha partecipato oggi al Festival dell'Umano Tutto Intero, iniziativa dedicata ai temi della pace, del dialogo tra le religioni, della tutela della dignità umana. A margine il presidente della CEI ha risposto alle domande di Nicola Ferrante sull'imminente firma dell'intesa fra Stati Uniti e Iran e sull'Ucraina. Ascoltiamo il cardinale Zuppi.
4: Con tanta preoccupazione, ma proprio per questo con tanta speranza. La preoccupazione ci deve sempre far affrontare i problemi. Speriamo che questi segnali così dichiarati diventino poi realtà e che soprattutto si costruiscano dei meccanismi di pace. E qui ritorna il risolvere i problemi con il dialogo e con le garanzie, con il diritto e non con le armi.
5: Gli hanno molto colpito le immagini della Basilica della Dormizione colpita. Ecco, quando si finisce per colpire anche dei simboli di fede, di arte, quali considerazioni?
4: La guerra è sempre una follia e prima finisce meglio è. Certamente sono le radici profonde della fede per gli ucraini e per i russi. Per questo è anche proprio qualcosa che impone, diciamo,

0: scegliere la via della pace.
1: Al vertice del G7 anche il chiarimento fra Meloni e Donald Trump. Noi ci colleghiamo in diretta con Augusto Cantelmi, buonasera.
2: Buonasera Antonella, siamo sempre stati amici, dice Meloni, sono stato abbandonato, ribatte con un sorriso Trump, non è vero? La replica della Premier in un momento conviviale, si consuma il disgelo tra Meloni e Trump dopo lo scontro dei mesi scorsi, maturato in seguito all'attacco americano in Iran e il mancato sostegno italiano. Con Trump è andata bene, si confida con il suo staff Meloni che si ritrova con il presidente americano nel corso del G7 francese di Evian. In un secondo colloquio poi affrontati i principali temi sul tavolo del summit, l'Italia, come ha spiegato i padroni di casa Macron, sì, la Francia, Germania e Gran Bretagna sarebbe disposta ad inviare navi a Hormuz una volta raggiunta la pace. Da parte sua Meloni ha espresso ancora una volta il suo sì alla missione, che tuttavia deve passare al vaglio del Parlamento, e sul punto le forze politiche si dividono. Per la maggioranza l'Italia non può tirarsi indietro, dubbi e preoccupazioni invece dalle opposizioni. Da Palazzo Chigi, Augusto Cantelmi, linea allo studio.
1: Grazie ad Augusto Cantelmi. La povertà non si arresta nel nostro paese. Nel 2025 sono state accompagnate oltre 282.000 persone, evidenzia l'ultimo rapporto Caritas. Mai assistite così tante famiglie, dicono gli operatori. Sentiamo Don Marco Pagnello, direttore di Caritas Italiana.
3: Una povertà che persiste e si cronicizza, ed è questo il vero dato allarmante, che ci dice che alcune famiglie, alcune persone arrivano ai nostri centri di ascolto portando uno o più bisogni, ma soprattutto più bisogni che si ripetono, e di fronte a questa complessità credo che l'unica risposta possibile è stare nella complessità. Quindi abbiamo bisogno, ed è quello che sollecitiamo, avere uno sguardo unitario sulla questione, provare a mettere insieme i vari sforzi che già si fanno, però che sono a volte non pensati insieme, ma a volte lasciati al fondo che si crea o alla possibilità che c'è. Rilancio quanto detto già in altre occasioni, avremmo bisogno di fermarci un attimo, una sorta di stati generali del sociale, per poter accompagnare anche questa fase critica del paese, una fase che rischia ancora di più di essere ancora più grave vista anche la situazione internazionale.
1: E l'Istat conferma il balzo dell'inflazione, pesano i costi dell'energia. Sentiamo il servizio di Amela Cartia e le voci di alcuni cittadini.
4: Una stangata da 1.056 euro a famiglia in un anno. Tanto costerà l'inflazione che, secondo l'Istat, ha raggiunto a maggio un aumento del 3,2% rispetto all'anno precedente. A pesare sull'accelerazione l'aumento dei prezzi del settore energetico e quelli del settore dei trasporti. Una notizia incoraggiante viene invece dal carrello della spesa. Sui beni alimentari, infatti, si registra un complessivo aumento dell'1,9%, in leggero calo rispetto ai rincari di aprile.
5: Da quelle cose irrinunciabili, dall'energia, la benzina, il gasolio, l'energia elettrica, il gas, che noi non ci possiamo fare nulla. Aumentano e basta, li dobbiamo solo subire. E poi a cascata aumenta tutto il resto.
6: Io ho un locale fast food, quindi anche con i fornitori ho visto che i prezzi sono schizzati. Attualmente cerchiamo di non far salire i prezzi noi, però evidentemente se questo è il trend dobbiamo aumentarli pure noi.
4: Amelia Cartia, linea allo studio.
1: Primo verdetto sull'urbanistica di Milano, assolti tutti gli imputati per la torre di Via Stresa. Sentiamo Elena Seno.
7: Tutti assolti gli 8 imputati nel processo per abuso edilizio e lottizzazione abusiva per la Torre Milano. Per la giudice Bragione il fatto non costituisce reato. È la prima sentenza che arriva dei vari filoni aperti sull'urbanistica a Milano e riguarda il grattacielo di oltre 80 metri in via Stresa, realizzato su edifici preesistenti con una semplice scia per ristrutturazione. La procura aveva chiesto per tutti la condanna fino a 2 anni e 4 mesi e la confisca della torre. Ora, in attesa delle motivazioni della sentenza, in una nota firmata dal presidente del Tribunale di Milano Roia, si legge che per tutti difetta l'elemento soggettivo del reato, sia doloso che colposo, atteso che solo negli ultimi anni la giurisprudenza penale amministrativa, anche le pronunce della Corte Costituzionale più recenti, hanno offerto diverse interpretazioni del concetto di ristrutturazione. I funzionari del comune, i tecnici, i costruttori hanno operato in quel periodo secondo una prassi consolidata. Elena Seno, linea allo studio.
1: Ed è stato ritrovato il corpo della donna uccisa nel veneziano dal nipote 17enne reo confesso all'origine di Sidi per l'eredità. Sentiamo Federico Plotti.
0: È stato trovato dai carabinieri il corpo di Chiara Guerra, l'insegnante di 53 anni, uccisa giovedì scorso a San Stino di Livenza nel veneziano. Per il delitto ha confessato il nipote 17enne, ora in stato di fermo, che aveva riferito agli investigatori di aver gettato il cadavere in un canale. Le squadre dei sommozzatori, dei carabinieri e dei vigili del fuoco hanno individuato il corpo nel fiume Lemene, a una certa distanza dal luogo in cui il ragazzo ha dichiarato di averlo gettato, in un tratto in cui il corso d'acqua affiora nella campagna veneziana. Il cadavere della 53enne risulta in condizioni integre. A segnalare il corpo che galleggiava nel piccolo corso d'acqua è stata la polizia locale. Sono state notate varie ferite da taglio, adesso si aspettano i risultati degli esami autoptici. Il coltello usato per il delitto non è ancora stato trovato, ma il ragazzo ha confessato di averlo gettato in acqua assieme al telefono della zia. L'omicidio sarebbe avvenuto al termine di un'ennesima lite e forse per questioni di denaro. Federico Plotti, linea allo studio.
1: Ora parliamo di guerre dimenticate in Sudan. I crimini commessi da tutte le parti in conflitto non mostrano segni di attenuazione e molti potrebbero costituire anche crimini contro l'umanità. Sentiamo Maurizio Dischino.
8: In Sudan, in guerra da oltre 3 anni, crimini di guerra e crimini contro l'umanità sono commessi da tutte le parti in conflitto e non diminuiscono. Lo ha denunciato la missione ONU per i diritti umani in Sudan, presentando un rapporto al Consiglio per i diritti umani delle Nazioni Unite, apertosi ieri a Ginevra, in Svizzera. Dal 15 aprile 2023, i governativi delle forze armate sudanesi e i paramilitari delle forze di supporto rapido continuano a contendersi potere e risorse naturali, uccidendo civili e distruggendo villaggi. La missione ONU ha inoltre denunciato che è diffusa e sistematica la violenza sessuale perpetrata dai miliziani ribelli contro donne e ragazze minorenni. Nel rapporto sono riportati anche casi di torture a sfondo sessuale compiute dai militari governativi su uomini detenuti. L'alto commissario ONU per i diritti umani Volker Tark ha poi riferito che in Sudan l'orribile conflitto è caratterizzato da un forte aumento dell'uso dei droni. Maurizio Dischino, linea allo studio.
1: In chiusura uno sguardo alla borsa di Milano, che oggi chiude in netto rialzo con l'indice FTSE MIB che archivia più 1,15%. Questa era l'ultima notizia. Ricordiamo che anche questa edizione del nostro radiogiornale può essere riascoltata sulla nostra app Play 2000. Grazie a Sabino, da Alessandro in regia, da Antonella Mitolo, una buona serata.
9: Radio Ascoli.

0: il programma quotidiano che dà voce al territorio. Realtà locali, interviste ed approfondimenti. Da lunedì al sabato alle 12.15, alle 14.15 e alle 18.30. Radio Ascoli, diamo voce alla comunità.
1: I prodotti Sabelli sono una bontà sulla bocca di tutti ormai da 100 anni. Ma sapevi che presso il caseificio nella zona industriale di Ascoli Piceno c'è la bottega di Mastro Archimede? Qui troverai ogni giorno tutta la freschezza delle nostre specialità casearie appena fatte. Dalla nostra mozzarella ricca di latte alle cremosissime burrate stracciatelle fino alla ricotta di affioramento. E poi una vasta scelta di piatti pronti da cuocere e un menù goloso e sempre diverso per la tua pausa a pranzo. Scoprilo anche sui nostri social. La bottega di Mastro Archimede Sabelli. Sa di bianco, sa di buono.
0: Radio Ascoli.

0: Realtà locali, fatti, interviste e approfondimenti.
1: Bentrovati a Realtà Locali da Verusca Cestarelli. Oggi parliamo di aree interne di spopolamento con il segretario regionale Marco Ferracuti della CISL Marche, ospite ai nostri microfoni. Bentrovato.
2: Grazie, bentrovati a voi, buongiorno a lei e ai radioascoltatori.
1: Un tema centrale è quello di cui torniamo ad occuparci oggi. La nostra redazione da tempo appunto ha centrato l'attenzione su quelle che sono le problematiche relative alle aree interne, lo spopolamento, i borghi del nostro territorio, il cratere, parlando di turismo, sanità e di tutte le necessità proprio di questi luoghi. Il sottotitolo di un convegno che voi come CISL avete organizzato a Camerino era Terre di passaggio, luoghi da vivere. Come deve essere appunto affrontata la problematica delle aree interne?
2: Questo è proprio il tema, è il sottotitolo che vuole essere anche una provocazione, ma in realtà è la vera domanda, e dobbiamo decidere come comunità marchigiana quale dovrà essere il futuro di queste stupende aree interne. Se appunto aree di turismo, scenografie finte, o veramente vogliamo farle tornare ad essere delle realtà dove le persone scelgono di viverci.
1: Tanti problemi delle aree interne, alle quali però non si deve guardare solo come aree fragili, ma bisogna comprendere l'alto valore che hanno per quello che riguarda l'enogastronomia, la storia, la cultura. Sono borghi che custodiscono anche le nostre tradizioni millenarie, ma la CISL ha appunto fatto uno studio e cercato di trovare quelli che sono dei dati che hanno fatto una fotografia chiara. Cosa è cambiato negli ultimi 15-20 anni, Ferracuti, nelle aree interne?
2: Noi abbiamo verificato questa situazione. Negli ultimi 15 anni tutti gli amministratori che si sono avvicendati a livello regionale, nelle varie province, sindaci delle città maggiori, sempre hanno dichiarato l'importanza delle aree interne, il fatto che bisogna investirci, importanti e strategiche, sia non tanto per le aree interne a sé stanti, ma proprio per il futuro delle Marche, perché poi c'è bisogno di generare un riequilibrio territoriale. Poi torno al tema, ma una piccola digressione per far capire che noi le aree interne sono il 27% circa del territorio marchigiano e ci vive oltre il 60% dei marchigiani. Le aree interne sono il 66% del territorio e ci vivono il 27% delle persone, con una situazione drammatica, perché nelle aree costiere le persone non riescono più a starci, perché non riesce più a contenere un numero più alto di quello che c'è, con tutta una serie di implicazioni, la difficoltà poi ad avere, nonostante ci siano le offerte, ma a valersi dei servizi. Vogliamo pensare al tema della casa, ci sono richieste che non riescono a trovare soluzione, mentre nell'area interna c'è l'abbandono, per esempio, no? Quindi c'è veramente una frattura importante che sta spaccando il paese. Quindi di fronte a questa situazione abbiamo assistito ai tanti amministratori che si sono dichiarati sensibili, che si stavano lavorando, eccetera eccetera. In realtà negli ultimi 20 anni è aumentato il territorio marchigiano definito area interna, quindi l'esatto contrario rispetto a quello che si auspicava. Poi un altro dato, perché se parliamo di futuro di un territorio, di una comunità, allora l'aspetto fondamentale è che vengano abitate dai giovani che ci garantiscono il futuro, no? Questo è evidente.
1: Invece dai dati CISL, Ferracuti, risulta proprio che il problema fondamentale sia lo spopolamento da parte dei giovani, che non scelgono più di vivere nelle aree interne. Dati CISL alla mano, nel 2005 ad esempio nell'area del cratere c'erano 120.000 under 35, ora sono arrivati a 80.000. Che cosa è accaduto?
2: Cioè, mentre si parla di futuro delle aree interne, abbiamo perso un terzo dei giovani che vivono in quelle aree. Ma perché abbiamo preso in esame l'area del cratere? Perché spesso non si capisce bene se non ci sono risorse o idee, quindi è una strategia. Ecco, in quell'area dal 2016 ad oggi le risorse ci sono state, ovviamente per effetto purtroppo dei sismi che si sono avvicendati, ma il risultato non è cambiato. Quindi probabilmente quello che manca in questo territorio, ma probabilmente a livello nazionale, ma adesso noi parliamo delle Marche, veramente una strategia di medio e lungo periodo che possa portare ad essere vantaggioso vivere nelle aree interne, perché non può essere, come dire, eroico. Noi non cerchiamo eroi, non esistono eroi, pensiamo che bisogna creare le condizioni affinché sia appunto vantaggioso appunto in queste aree interne.
1: Lei ha detto che è necessario garantire quelle che sono le priorità come scuola, sanità, trasporto pubblico locale, potenziamento del turismo, e nel cratere qualcosa è stato fatto in questi anni, però lei ha detto non è sufficiente, sì agli investimenti, no all'assistenzialismo. Che cosa significa?
2: Significa, allora, intanto, piccolo passo indietro, spesso si parla di come far restare le persone, come far ritornare le persone in quelle aree, quindi stiamo parlando di chi è nato lì, si è spostato altrove, adesso dovrebbe tornare. Noi diciamo anche arrivare ex novi, perché se creiamo le condizioni appunto per un vantaggio, quindi servizi e non assistenzialismo, magari persone che non sono nate in quelle aree decidono perché è vantaggioso andarci a vivere. Allora, cosa significa vantaggioso? Qualcuno molto spesso associa questo vantaggio al lavoro. Noi pensiamo anche il lavoro, non come prima questione, perché diventa quasi impensabile che nelle nostre aree interne ci si trasferiscano imprese, aziende. Allora invece io punterei sulla qualità della vita, cioè io posso lavorare a 30 minuti di macchina, ma decido di non avere casa, di abitare, c'è proprio una filosofia diversa, di viverci in quelle aree. Allora, perché magari la casa costa meno, ma non può bastare questo, perché è chiaro che io non vado a vivere in una comunità solo perché risparmio sulla casa, perché che cosa ci serve per essere attratti, se vogliamo pensare di futuro e quindi che ci vadano delle famiglie? Intanto garantire appunto la salute di prossimità, investire nelle scuole, ma nelle scuole di comunità, di territorio. Io sinceramente lo dico così con schiettezza, io sarei scettico a portare mio figlio o mia figlia in una scuola dove ci sono le classi con ragazzini di età diversa, perché non riusciamo ad avere un numero minimo di ragazze e di ragazze, e quindi con una didattica che magari viene meno. Ma poi io penso anche il dopo scuola, io credo che sia giusto che un bambino o una bambina che viva in un'area della costa, che ha tutta una serie di opportunità dopo la scuola, calcio, danza, imparare una lingua eccetera eccetera, possa averlo anche nelle aree interne, perché penso che dei genitori desiderino che i propri figli possano avere le stesse opportunità degli altri. Allora, come si fa?
1: Esatto, la domanda è questa, Ferracuti: come si fa a migliorare questa situazione, guardando ovviamente a lungo periodo, perché si tratta di trovare strategie e soluzioni che non possono risolvere la situazione con la bacchetta magica o nell'immediato. Quali dunque gli interventi secondo lei da fare anche in lungo periodo?
2: Sotto questo profilo, per esempio, pensare a dei campus, quindi delle scuole di area, dove quindi non una singola comunità ha la propria scuola, ma una scuola appunto che possa servire un'area più ampia e magari aperta anche il pomeriggio. A quel punto queste scuole possono anche avere, dico, campus per trattenere i ragazzi e le ragazze anche nel pomeriggio. A quel punto qual è il tema? Lo spostamento. Allora, dato che nelle Marche abbiamo iniziato l'iter che porterà alla gara di assegnazione del trasporto pubblico locale, che terminerà a fine 2027, primi mesi del 2028, e la gara deve essere un'opportunità per rendere funzionale il trasporto pubblico locale. Ricordo che oggi le Marche è la regione d'Italia dove si utilizza meno il trasporto pubblico locale, ma lo utilizziamo meno perché le tratte, i collegamenti sono gli stessi da 24 anni. Allora, noi abbiamo già proposto in regione che nella nuova ridistribuzione dei collegamenti, che dovranno garantire chi vincerà la gara, dovranno essere dei collegamenti diversi che colleghino le comunità delle aree interne e il collegamento diverso e potenziato tra le aree interne e la costa. Noi immaginiamo dei pulmini elettrici di nuova generazione che accompagnino i ragazzini e le ragazzine a scuola la mattina e li riportino a casa il pomeriggio, per esempio. Quindi le strutture ce l'abbiamo, il trasporto pubblico locale da domani potrebbe essere al servizio di questa visione, e già un pezzetto l'abbiamo fatto, ragionare su un turismo in rete. Poi c'è il tema delle infrastrutture, sicuramente fisiche, ma anche quelle digitali. Invece oggi può diventare un valore se appunto quella realtà riusciamo a connetterla al mondo, quindi significa banda larga, significa connessione, che oggi non c'è. Pensiamo che debbano essere adottate delle forme di fiscalità agevolata e non strutturale, non sperimentale, proprio per chi investe, ma anche proprio per chi mantiene anche la propria attività in questi territori, no? Per favorire il lavoro, aiutare i comuni a una maggiore collaborazione tra di loro. Spesso si parla di fusione di comuni, io faccio difficoltà a immaginare comuni distanti 20 minuti, un quarto d'ora uno dall'altro, che siano fusi, però invece si possono favorire delle collaborazioni tra comuni anche incentivandole.
1: Quindi non solo terre di passaggio, ma luoghi davvero da vivere contro lo spopolamento dei piccoli borghi marchigiani e dell'entroterra, anche e soprattutto quello del cratere sismico che soffre particolarmente per tutte le motivazioni di cui abbiamo parlato. Io ringrazio il segretario generale regionale della CISL Marche, Marco Ferracuti, per essere stato nostro ospite. Le auguro buon lavoro.
2: Grazie a lei, buon lavoro e di nuovo buongiorno a tutti i radioascoltatori. Grazie.
0: Realtà locali, approfondimenti e interviste per dare voce al territorio. Invia le tue segnalazioni a redazione@radioascoli.it. L'acqua è la prima infrastruttura di un territorio. Ogni giorno CIP garantisce qualità, controlli costanti e sicurezza lungo tutta la rete. Investiamo nell'innovazione delle infrastrutture, nella digitalizzazione dei sistemi, nel monitoraggio continuo delle acque. Tecnologia, competenza e presenza sul territorio. Così costruiamo un servizio affidabile oggi e per il futuro. CIP SPA. Acqua di qualità, reti intelligenti, impegno concreto per la nostra comunità. Numero verde da rete fissa 800 216 172, da mobile 0736 272 800, oppure consulta il sito www.cip.it.
3: È un pasto caldo per chi non può permetterselo, è una porta sempre aperta per chi è in difficoltà, è un letto per chi non ha più una casa, è accorgersi di chi spesso è invisibile. È presenza, ovunque ci sia bisogno. È una firma che rende tutto questo possibile. 8 per 1000 alla Chiesa Cattolica. È più di quanto credi.

due come noi non ci sono favole. Due come noi, la smetti di piangere. E due come noi, salutami tuoi.

piangere, di sentirsi vivo. Ed una come te si accontenta del minimo, di un biglietto sul frigo. E ora che non sto lì e tu ti senti minuscola, il letto sembra grandissimo, ma lo sai, dai lo sai.

0: Questa è Radio Ascoli.
1: Non è per niente divertente

0: Cosa ti viene in mente quando guardi il mare in cerca di conforto? Forse solo un po' di confusione, una sensazione che non sai cos'è.
1: But if they-

0: I prodotti Sabelli sono una bontà sulla bocca di tutti ormai da 100 anni. Ma sapevi che presso il caseificio nella zona industriale di Ascoli Piceno c'è la bottega di Mastro Archimede? Qui troverai ogni giorno tutta la freschezza delle nostre specialità casearie appena fatte. Dalla nostra mozzarella ricca di latte alle cremosissime burrate stracciatelle fino alla ricotta di affioramento. E poi una vasta scelta di piatti pronti da cuocere e un menù goloso e sempre diverso per la tua pausa pranzo. Scoprilo anche sui nostri social. La bottega di Mastro Archimede Sabelli. Sa di bianco, sa di buono.
1: Ogni martedì alle 18:45 su Radio Ascoli, Zona Mista. Il calcio piceno a tutto campo, con ospiti e commenti. Zona Mista, il calcio come non lo hai mai sentito.
2: L'acqua è la prima infrastruttura di un territorio. Ogni giorno CIP garantisce qualità, controlli costanti e sicurezza lungo tutta la rete. Investiamo nell'innovazione delle infrastrutture, nella digitalizzazione dei sistemi, nel monitoraggio continuo delle acque. Tecnologia, competenza e presenza sul territorio. Così costruiamo un servizio affidabile oggi e per il futuro. CIP SPA. Acqua di qualità, reti intelligenti, impegno concreto per la nostra comunità. Numero verde da rete fissa 800-216-172. Da mobile 0736-272-800. Oppure consulta il sito www.cip.it.

come quando io ti ho visto per la prima volta. Tra milioni di occhi la vita si nascose, come fissare il sole in una notte, far sparire tutti gli altri in un secondo come niente.

accanto. E se assumo insicurezze, entusiasmi e poi silenzi, il mestiere dell'amore al tramonto nei tuoi occhi, il coraggio in una frase che fa paura, il rancore delle storie maturato nel silenzio, il sorriso che sconvolge mesi di tormenti, la bellezza che stringo io geloso del tuo cuore, che proteggerò dal male. Desidero sapere.

0: Radio Ascoli.
1: I tuoi grandissimi sogni, i miei risvegli lontani, i nostri occhi che diventano mani, la tua pazienza di perla, le mie teorie sull'amore fatte a pezzi da un profumo buono, il tuo specchio appannato, la mia brutta giornata, la mia parte di letto in questa parte di vita, il tuo respiro che mi calma se ci appoggio il cuore, la nostra storia.

miei improvvisi stupori, il tuo Sex and the City, i miei film con gli spari, i nostri segni di aria in questi anni di fuoco. Solo l'amore rimane, tutto il resto è un gioco.

e credono alle fate, a quelli che sparano milioni di cazzate, a quelli che dicono che presto convinceranno anche me, direi ascolta bello, senti qui che

0: ogni martedì alle 18.45 su Radio Ascoli, Zona Mista. Il calcio piceno a tutto campo, con ospiti e commenti. Zona Mista, il calcio come non lo hai mai sentito.
1: Ci sono storie che si costruiscono mattone dopo mattone, storie che attraversano il tempo e lasciano un segno. Dal cuore del Novecento, con Mastro Francesco, fino alle sfide dell'architettura contemporanea. L'impresa Gaspari Gabriele è da oltre 100 anni sinonimo di passione, competenza e innovazione. Perché costruire per noi è dare forma al tempo, preservando ciò che è stato, valorizzando ciò che è, immaginando ciò che sarà. Dalle nuove costruzioni al recupero degli edifici storici, ogni progetto è un'opera unica, firmata da un team di professionisti in continua evoluzione. Scopri le nostre realizzazioni su www.impresagaspari.it. Impresa Gaspari Gabriele. Ricostruiamo il passato, valorizziamo il presente, investiamo nel futuro.
2: Questa è Radio Ascoli.

L'acqua è la prima infrastruttura di un territorio. Ogni giorno CIP garantisce qualità, controlli costanti e sicurezza lungo tutta la rete. Investiamo nell'innovazione delle infrastrutture, nella digitalizzazione dei sistemi, nel monitoraggio continuo delle acque. Tecnologia, competenza e presenza sul territorio. Così costruiamo un servizio affidabile oggi e per il futuro. CIP SPA. Acqua di qualità, reti intelligenti, impegno concreto.

0: Radio Ascoli.
1: Tra una chiamata, mal di testa, ti lascio scivolare via.

me dentro le persone sbagliate. Qualcuno ha preso il meglio, qualcuno ha preso il peggio. E a volte fa davvero male. Così tanto male che non sento nemmeno più.

0: ogni martedì alle 18.45 su Radio Ascoli Zona Mista, il calcio piceno a tutto campo, con ospiti e commenti. Zona Mista, il calcio come non lo hai mai sentito.
1: Radio Ascoli.

Kiu Ascoli.

0: Cosa ti viene in mente quando guardi il mare in cerca di conforto? Forse solo un po' di confusione, una sensazione che non sai cos'è.
1: Clicca mi piace sulla pagina Facebook di Radio Ascoli. Radio Ascoli.

va bene. Va bene pure se alla fine non ti va mai bene. Oh, oh, oh, oh, disastro. Va bene pure se mi cerchi dentro qualcun altro. Urca, mi sa che questa volta ho fatto un puttanaio. Sarà, sarà che mi diverto quando sbaglio. Oggi, oggi mi sa che me ne resto a casa. Almeno mi ri, sì, mi risparmio un'altra figuraccia. Ma cosa serve il vino se poi mi perdo in un bicchiere d'acqua?

0: va bene. Va bene pure se va bene, solo se a te va bene. Oh, oh, oh, disastro. Va bene pure se mi trovi dentro qualcun altro.
1: Radio Ascoli.

stregati di olio e petrolio. E il vento non alzava, e il mare imputridiva, legati a un solo raggio, tutti presi in ostaggio, avanzavamo lenti.

anime venite, anime addolorate, che io abbia due soldi sopra gli occhi, due soldi per l'onore, due monete impegno per pagare il legno, la dura voga del

girava, l'arsura ci cuoceva, parlavamo a levare il silenzio dal mare, e il legno cedeva all'acqua suo pianto, la vela cadde, la sete ci asciugò. Acqua, acqua, acqua in ogni dove, e nemmeno una goccia, nemmeno una goccia da bere.

la ballata di chi si è preso il mare, che lapide non abbia, né ossa sulla sabbia, né polvere ritorni, ma bruci sui pennoni, nei fuochi sacri, nei fuochi alati della Santissima dei naufragati.

cosa ho davanti. Non riesco più a parlare. Dimmi cosa ti piace. Non riesco a capire.

Quanti capelli che hai, non si riesce a contare. Sposta la bottiglia e lasciami guardare. Se di tanti capelli ci si può fidare. Conosco un posto nel mio cuore dove tira sempre il vento per i tuoi pochi anni.

anni ti ho pensato mille volte.

balón de